0: Yeah.
1: Yeah.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
2: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
5: E cosa fate?
4: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età di...
5: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
4: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco, aiutiamoci, e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
6: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
4: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze, e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Sound System, Radio 6023.
8: Claro.
7: Luciano.
9: Sessantadue tre.
10: 6020 che?
11: 60 23.
10: 6023.
9: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie internetowej Europarl Radio.
1: Recita una sola voce. 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Il sogno con Antonella.
8: Di che cosa vi occupate?
7: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni. Quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
8: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
7: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
8: E le pagine quindi sono nome?
7: Il sogno con Antonella.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.
10: Sessanta, due, tre.
11: Sei, zero, venti che?
12: Sessanta, ventitré.
11: Sei, zero, due, tre.
10: Sei, zero, ventitré. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
3: È stato lungo il viaggio?
2: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
3: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
2: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
3: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
2: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
3: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
2: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
3: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
2: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
5: Perché? Perché posso? Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
6: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
7: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
5: Il biotestamento è questo.
8: Scusi, per il biotestamento?
9: Vuole fare il biotestamento anche lei?
4: Ma perché?
8: Perché posso.
7: Informati su Vidas.it. Scelgo adesso che posso.
0: Tre città. Una sola voce.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
3: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
2: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
3: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
2: Sì, ci trovate su Facebook come CID, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency, 2842-6203.
0: Tre città, una sola voce. 6023
3: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta e Lode.
5: Promosso!
6: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boras di Radio 6023 e quest'oggi vi parleremo delle esperienze di studenti lavoratori. Dall'Università Magna Grecia di Catanzaro ci sarà Andrea, studente lavoratore che lavora di sera e proprio per questo motivo non viene riconosciuto come tale dall'università. E Marta, dall'Università del Piemonte Orientale, studentessa lavoratrice e anche mamma. Ma partiamo subito con le prime domande. Chi sei e cosa studi?
7: Ciao a tutti, sono Andrea Mancuso, frequento il secondo anno del corso di laurea in farmacia.
8: Allora, io sono Marta, ho 38 anni e mi sono laureata a Torino nel 2013 in antropologia culturale. Adesso mi sono iscritta all'Università di Vercelli sotto la facoltà di lettere e filosofia. Mi sono iscritta a dei corsi singoli per acquisire i crediti che mi mancano, quindi esami che io non ho dato in passato, per poter accedere alle classi di concorso per l'insegnamento delle materie letterarie nelle scuole medie e nelle scuole superiori.
6: Come si vive l'esperienza da studente lavoratore?
7: È difficile per tutti inizialmente riuscire a conciliare lo studio e il lavoro. Prevalmente lo studio cerca di togliere del tempo al lavoro, come è giusto che sia, però con il giusto impegno e la giusta determinazione si riescono a conciliare i tempi per fare sia l'uno che l'altro.
8: Allora, sicuramente la vita da studente lavoratore è un po' più complicata rispetto a quando studi e basta, perché lo studio non è più il tuo impegno principale e le persone non lo riconoscono come il tuo impegno principale. Quindi prima, adesso per me viene il lavoro che mi impegna buona parte della giornata, poi viene la famiglia per un bimbo di 5 anni e dopo viene lo studio. Quindi diciamo che i tempi e gli spazi, ad esempio non ho più la cameretta, la scrivania in casa, per lo studio devi un po' inventarteli, un po' ritagliarteli, e questo è l'aspetto forse un po' più complicato. D'altra parte però devo dire che adesso ho vissuto lo studio in maniera più serena rispetto al passato, lo vivo più come una mia scelta e meno come un dovere, quindi lo vivo con più piacere e con meno ansia.
6: E come hai organizzato il tuo studio?
7: Lo studio si divide in base alle giornate. Una giornata tipo prevede le lezioni la mattina, il pomeriggio prima di andare al lavoro determinate ore di studio, quindi un paio d'ore di studio per recuperare o tornare pari passo con i miei colleghi e con la professoressa che spiega gli argomenti, e la sera ovviamente i turni di lavoro, siccome faccio il barman ovviamente bisogna rispettare determinati orari.
8: Io per lo studio

0: sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché?
3: Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
6: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
6: Perché posso.
5: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Tratada na vreme u preobliku vanjo Združene Europe odločilno vlogo. Kot prvi kancer Zvezne republike Nemčije po drugi svetovni vojni, takrat znane tudi kot Zahodna Nemčija, je močno zaznamoval tako nemško kot evropsko zgodovino. Življenje v nacističnem režimu ga je naučilo, da je za trajen mir potrebna enotnost. Pomembno vlogo je imel tudi pri spravi med Nemčijo in Francijo. Zgodovinski nasprotnici sta tako postali zaveznici in začetnici evropskega povezovanja.

0: Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
5: Di che cosa vi occupate?
4: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
5: Quali sono i vostri contatti?
4: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com, il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358, e una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
7: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
6: Aiutaci a fermare questa vergogna.
7: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
1: 333 Città. Una sola voce.
2: 6023
8: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 elode.
9: Promosso!
10: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, da UMG Web Radio, e sono in compagnia di Davide Boris, da Radio 6023. E oggi ti parleremo delle sessioni di esame e del loro funzionamento.
11: Una sessione di esame è quel momento della tua carriera universitaria in cui devi finalizzare ciò che hai fatto durante le lezioni negli appelli d'esame, delle date specifiche in cui dovrai presentarti per dare gli esami. Sullo studio ti abbiamo già detto tutto, ora vediamo come è organizzata istituzionalmente una sessione.
10: All'Università del Piemonte Orientale sono presenti 7 appelli di esami per ogni corso, ogni anno suddivise in sessione invernale, gennaio-febbraio, sessione estive, giugno-luglio e sessione autunnale, da settembre a novembre.
11: Sulla tua pagina personale studenti.uniupo.it o sull'applicazione Uniupo collegata potrai vedere tutte le date e scegliere quella più adatta a te per lo svolgimento dell'esame. Ti consigliamo di valutare con attenzione come disporre i tuoi esami durante l'anno, perché ci sono alcuni corsi che dovresti mettere in priorità come corsi integrati, divisi in 2 moduli che ti saranno registrati solo al loro completamento.
10: Un consiglio utile per organizzare una sessione è quello di partire per tempo. Poco dopo l'inizio delle lezioni ti renderai certamente conto di quanto un corso sia facile o difficile o di tuo maggiore interesse. In ogni caso, dallo subito, in modo da averlo fresco. Oppure, se hai esami in arretrato dagli anni o dalle sessioni precedenti, valuta di quali corsi hai gli appunti migliori, quelli più pronti, in modo da dover solo studiare e non dover lavorare per produrre nuovo materiale.
11: In determinati periodi dell'anno, prima della sessione, si apriranno le iscrizioni agli appelli. In quel momento dovrai iniziare a decidere che esami vuoi dare in quella sessione e iscriverti. Prenotarsi è semplice, puoi scegliere se usare il sito con la tua area personale o la comoda app Uniupo.
10: Al momento dell'iscrizione all'appello avrai dei questionari da compilare. Sembreranno rognosi, ma sono estremamente importanti per il funzionamento corretto della didattica. Potrai esprimere lì tutti i tuoi giudizi, positivi e non, e migliorare le future esperienze non solo tue, ma dei tuoi colleghi.
11: Dopo aver fatto tutto questo, riceverai una mail di conferma sulla tua casella di posta istituzionale.

0: che funzionerà da reminder per l'appello. Ogni variazione che sia aula, orario o data ti verrà comunicata lì, quindi fai attenzione.
1: È bene che tu prenda fin da subito consapevolezza del funzionamento, per così dire ciclico, del mondo universitario, anche se sei uno studente UMG. In effetti, al termine delle lezioni, della durata approssimativa di un trimestre, avrà sistematicamente inizio la famigerata sessione d'esami. Nel nostro Ateneo, gli esami sono distribuiti lungo tre sessioni ordinarie. Quella invernale, che si svolge tra gennaio e marzo, quella estiva, compresa tra giugno e luglio, e per ultima quella autunnale, a cavallo dei mesi di settembre ed ottobre.
0: Ma non è tutto, infatti vi sono altre due sessioni d'esame, cosiddette straordinarie, rispettivamente nei mesi di aprile e novembre. Tali sessioni, però, sono strettamente riservate agli studenti fuori corso o ai cosiddetti laureandi, ovvero quegli studenti dell'ultimo anno a cui manca solo un paio di esame per arrivare al traguardo.
1: Ora che sai come funzionano le sessioni d'esame, è arrivato il momento di darti qualche dritta su come affrontare lo studio durante questo delicato, ma fondamentale, periodo della carriera universitaria.
0: Innanzitutto devi scegliere la o le materie per le quali hai deciso di sostenere il relativo esame. Ti consigliamo di optare per le materie per cui hai già avuto modo di seguirne le lezioni o delle quali, perlomeno, hai una discreta idea sul relativo contenuto. Ovviamente ricorda che puoi sostenere in un appello solo gli esami di materie che hai già frequentato o avresti dovuto frequentare. Non puoi sostenere al primo anno un esame del terzo.
1: Il secondo suggerimento attiene, per lo più, alla complessità della materia che hai deciso di studiare. A meno che tu non abbia particolari esigenze di accumulo di CFU, ti consigliamo infatti di non preparare due materie eccessivamente corpose. Per intenderci, facciamo riferimento a quelle dai 9 ai 12 CFU, perché potresti incontrare non poche difficoltà, andando incontro ad un notevole affaticamento e difficoltà nel trovare la giusta concentrazione. Quindi cerca di bilanciare difficoltà ed utilità, perché in fondo ognuno ha le proprie esigenze, e soprattutto sforzati nel mantenere un ritmo costante. Ricorda, non è lo scatto finale a farti vincere una maratona, ma un passo deciso e costante.
0: Ora che hai studiato sei pronto per avvicinarti alla sessione di esame, e quindi non ci resta che spiegarti come ci si prenota. Una volta che avrai avuto le idee chiare sull'esame da sostenere, ti basterà accedere al sito dell'università, entrare nella riservata S3 con i tuoi dati personali, selezionare l'esame e cliccare sul tasto prenota. In alternativa, puoi sempre scaricare l'applicazione MyUnicZ per iOS e Android. Accederai con i tuoi dati personali e selezionerai l'esame da sostenere, terminando così la procedura di prenotazione.
1: E con questo concludiamo questa puntata di Studiare Informati. Ti ricordiamo che puoi trovare Studiare Informati non solo su Radio 6023 e sullo Spreaker di UMG Web Radio, ma anche su Spotify. Ora sapete come iniziare a preparare la vostra sessione d'esame. Da Francio
0: e Davide Boris,
1: un grandissimo in bocca al lupo, un saluto e alla prossima puntata.
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Silvi. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto...
5: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
4: Noi siamo a Santiasi, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: Letošní cenu Daphne Caruanové Galiciové za žurnalistiku vyhrálo řecko-německo-britské konsorcium. Ve svém vyšetřování se zabývalo okolnostmi, které 14. června tohoto roku vedly k potopení rybářské lodi Adriana u jihozápadního pobřeží Řecka v blízkosti přístavu Pylos. Při tragédii zemřelo více než 600 migrantů, kteří několik dnů předtím vypluli z Libye.
7: Liberté d'expression.
8: Freie Meinungsäußerung.
9: Libertà d'espressione.
10: Libertà d'espressione.
11: Di la verità anche se la tua voce trema.
12: Daphne Caruana Galizia.
6: Článek, díky němuž konzorcium zvítězilo, nese název Před chabými zraky vypnutých kamer úřadů. Smrt v temných hlubinách Středozemního moře. Společné vyšetřování skupiny řeckých investigativních novinářů Solomon, německé nevládní organizace Forensis, německé veřejnoprávní vysílací stanice ARD a britského deníku The Guardian odhalilo, že nejtragičtější ztroskotání lodi s migranty v nedávné historii způsobila opatření přijatá řeckou pobřežní stráží. Poukázalo také na nesrovnalosti v oficiálních informacích, které k celé události poskytly řecké orgány. Novináři shromáždili svědectví více než 20 přeživších, zkoumali soudní dokumenty a mluvili s lidmi z pobřežní stráže. Zjistili, že loď nevyužila příležitosti k záchraně a ignorovala nabídky pomoci. Podle přeživších pak potopení lodi v konečném důsledku způsobily pokusy řecké pobřežní stráže odtáhnout plavidlo pryč z řeckých vod. Řecká pobřežní stráž snahu o odtáhnutí lodi popřela. Skupina Forensis pohyb lodi během osudné noci simulovala pomocí interaktivního 3D modelu. Vycházela přitom ze záznamů v lodním deníku pobřežní stráže a svědectví jejího lodního kapitána. A také z celé řady dalších zdrojů, například letových tras, dat námořní dopravy, satelitních snímků a videí pořízených loděmi, které se v tu dobu nacházely v okolí.

0: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
1: Oh, ma perché fai la voce così seria sensual?
0: Perché fa figo.
1: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
0: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
2: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
0: 6023, tre città, una sola voce.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
5: E cosa fate?
4: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età di vita.
5: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
4: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco, aiutiamoci, e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
6: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
4: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze, e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
8: Quali attività svolgete per il territorio?
7: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
9: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
7: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: 62 3.
11: 6020 che?
10: 60 23.
11: 6023.
10: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mattarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
3: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
4: Un paio di schiaffi?
5: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Argilla Odivi è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
8: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
7: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
8: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
7: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
8: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
7: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
9: Tre città, una sola voce.
10: 6023.
11: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
12: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
13: Biotestamento. Informati su vidas.it.
12: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Radio 6023 e OMG Web Radio presentano Studiare Informati. Ricerca universitaria in pillole da 30 lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Chiara, di Radio 6023, la web radio degli studenti del Piemonte Orientale, e in questa puntata vi raccontiamo la storia del Centro Interdisciplinare di Ricerca sulle Malattie Autoimmuni, IRCAD. IRCAD ha una sede a Novara e vede coinvolti il Dipartimento di Scienze della Salute, il Dipartimento di Medicina Traslazionale e il Dipartimento di Scienze del Farmaco. Inoltre partecipano alle attività di IRCAD anche l'Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara, l'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e l'Ospedale Sant'Anna Croce e Carle di Cuneo. Il centro si propone di sviluppare una ricerca di base rivolta agli studi dei meccanismi che causano le malattie autoimmuni e allo sviluppo di nuovi test diagnostici e nuovi approcci terapeutici. Ma perché IRCAD fa ricerca sulle malattie autoimmuni? Per avere una risposta in merito vi lascio all'intervista realizzata dal mio collega Davide Boris al professor Claudio Santoro, direttore del Centro di Ricerca IRCAD.
3: Professore, iniziamo subito per cercare appunto di spiegare perché esiste il centro CAD, perché vengono realizzate le giornate IRCAD e di che cosa parlate come temi di ricerca.
4: Allora, il CAD è, come dire, il compimento di un progetto iniziato una ventina d'anni fa con l'istituzione dell'IRCAD, che a suo tempo era, come dire, un centro che cercava di coagulare intorno alla ricerca traslazionale sulle malattie autoimmuni le attività diffuse soprattutto in regione Piemonte su queste tematiche. È un progetto che è nato dall'intuizione di un collega, il professor Umberto Dianzani, e che via via colleghi, tra cui il sottoscritto, hanno collaborato per concretizzare, poi con l'aiuto di altri importanti partner come l'università, la regione, il comune di Novara, questa struttura in cui ora l'attività di ricerca sia clinica che di base e applicata alla malattia autoimmune ha trovato la sua naturale casa, proprio per consentire ai ricercatori di base e ai ricercatori clinici di, come dire, di vedersi negli occhi, di parlare in continuità in un contesto in cui sono anche presenti quelle necessarie e indispensabili infrastrutture tecnologiche di ricerca che ormai sono diventate ineludibili per svolgere un'attività di ricerca traslazionale che sia competitiva in uno scenario non solo nazionale ma anche internazionale.
3: Le malattie autoimmuni, qual è il loro impatto da un punto di vista anche di interesse che può essere per tutti i comuni cittadini?
4: L'intuizione originale era nata da una considerazione quasi ovvia, cioè di fatto le malattie autoimmuni sono estremamente diverse tra loro e tradizionalmente, come sicuramente qualcuno degli ascoltatori è a conoscenza, in genere le malattie autoimmuni sono sempre state, fino a una quindicina d'anni fa, considerate ambito delle singole specialità, cioè chi aveva la sclerosi multipla andava dal neurologo, chi aveva il diabete dal diabetologo, quindi diciamo in settori specializzati che a volte, spesso, non riuscivano mai a colloquiare, a interagire tra loro. Quindi la nostra intuizione, credo vincente, è stata quella di guardare quali fossero le basi patogenetiche, cioè che determinano la malattia autoimmune indipendentemente dall'ambito

0: specifico, e quando si guardano le basi che causano queste malattie si vede che sono molto comuni tra chi ha la sclerosi multipla, chi ha il diabete mellito, chi ha l'artrite reumatoide e così via. E quindi proprio su questa considerazione scientifica noi abbiamo costruito l'impianto IRCAD prima e CAD attuale. Quindi il messaggio che noi vogliamo dare ai ricercatori e soprattutto alla popolazione è che l'attività di ricerca di base e applicata si sta, come dire, curando di comprendere perché un individuo sviluppa una malattia autoimmune, a prescindere da poi da come sarà la sua evoluzione specifica, perché ormai la ricerca biomedica moderna sta sempre più dimostrando che se si riesce a comprendere i meccanismi basilari dell'insorgenza di una patologia, per esempio anche del cancro è così, cioè esistono cancri della mammella, cancri delle ossa, del cervello e via dicendo, ma le basi molecolari e biologiche che scaturiscono questo tipo di diverse malattie sono molto conservate tra loro. E quindi copiando anche un po' quello che, come dire, in altri ambiti ha portato notevoli successi, per esempio nella diagnosi e nella cura del cancro, bene, noi speriamo di contribuire a fare la stessa cosa per le malattie autoimmuni.
1: In conclusione le chiedo uno degli obiettivi per il prossimo futuro per il centro.
0: Beh, uno degli obiettivi è quello, per esempio, di riuscire a curare anche sfruttando risorse e competenze nell'ambito dei materiali di interesse biomedico, e per esempio quello di riuscire a rigenerare alcuni tessuti colpiti da malattie autoimmuni molto diffuse come l'artrite reumatoide. Quindi uno dei problemi associati all'invalidità che questa malattia arreca negli sfortunati pazienti è quello che riguarda le articolazioni, che si deteriorano, vanno incontro, come dire, a necrosi e instaurano un processo vizioso per cui l'infiammazione viene sempre mantenuta, incrementata, e questa contribuisce sempre più alla degenerazione dei tessuti, cartilagini, tendini ed osse. E uno degli scopi è quello di, per esempio, uno dei progetti finanziati anche dalla Comunità Europea, è quello di rigenerare in laboratorio il tessuto cartilagineo per, appena possibile, proporre una terapia sostitutiva cellulare e tessutale.
2: Ringraziamo il professor Santoro per la sua disponibilità e vi ricordiamo che Studiare Informati è un format a cura di Radio 6023 e UMG Web Radio, disponibile su Spotify. Non perdetevi le prossime puntate a tema ricerca. Da Chiara un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
3: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie, e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento, in ogni circostanza, ecco.
6: Scout di Vercelli?
5: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
6: E avete dei contatti?
5: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Il sogno con Antonella.
2: Di che cosa vi occupate?
1: Nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
2: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
1: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
2: E le pagine quindi sono nome?
1: Il sogno con Antonella.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Biotestamento. Informati su vidas.it.
4: Scelgo adesso. Adesso che posso.
1: Radio 6023.
6: Radio 6023.
7: Radio 6023.
8: Sessanta due tre.
9: Sei zero venti che?
10: Sessanta ventitré.
9: Sei zero due tre.
8: Sei zero ventitré. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
2: Quindi di cosa vi occupate?
1: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
2: Vi occupate anche poi dell'adozione?
1: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
2: Eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
1: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
2: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
1: No, Instagram e Facebook.
2: Come si chiamano?
1: Baffi e Code ODV.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Ciao ragazzi, bentrovati, qui la vostra Erika per un nuovo appuntamento di Spazio Emergenti. Oggi sono in compagnia di Andrea, voce chitarra dei Noveis. Ciao Andrea!
1: Ciao a tutti!
0: Per la prima volta i microfoni di Radio 6023 è una band nostrana. Siamo quasi vicini di casa, arrivate anche voi da Vercelli e siete una band rock indie con un passato alle spalle importante. Cantate in italiano, ma comunque vi ispirate ad un sound di sapore internazionale, giusto?
1: Giusto, sicuramente sì. La nostra storia arriva da lontano, siamo vecchi oramai.
0: Siete in attività dal 2001?
1: Sì, dal 2001. Siamo partiti volendo fare una tribute band degli Oasis e poi la cosa è naufragata. E un giorno ho portato quattro pezzi in studio, nel lontano 2001, in italiano, non mi hanno ancora mandato via, siamo ancora qua.
0: E da lì è iniziato tutto.
1: Assolutamente sì, e siamo ancora qua.
0: Andrea, oggi parliamo del singolo estratto dal vostro ultimo album, si intitola La mia vita ed è un brano a cui tu sei molto legato, infatti l'hai fortemente voluto e hai detto essere l'algoritmo delle tue giornate.
1: Assolutamente sì, ho chiesto alla band di poter cantare un pezzo all'interno dell'album, poi ho scelto quello che mi rappresenta più di più e quindi l'ho scritto, cantato e suonato quasi completamente. Tutto proprio mettermi anche alla prova.
0: Un brano completamente tuo, quindi anche le liriche le hai scritte esclusivamente te?
1: Ho questo onere e onore di scrivere, di prendermi il carico di scrivere la maggior parte dei pezzi, quindi tutti gli album dei Noveis sono quasi scritti musiche e testi da me, tranne in questo album le parole di Bisogno di Niente che sono scritte, state scritte dal nostro cantante che è Massimo.
0: A proposito di scrittura, voi vi ispirate anche alle band inglesi, però scrivete esclusivamente in italiano.
1: È stata una scelta sempre precedente al 2001, in cui noi siamo stati lì per decidere inglese e italiano, poi alla fine abbiamo detto, beh, non ci avventuriamo in inglese, che doveva essere alla base una preparazione per esprimere i concetti molto più approfonditi, invece in italiano era più nelle nostre corde. Quindi.
0: Poi scrivere in italiano è qualcosa di più immediato, quindi arriva forse prima il concetto che si vuole esprimere.
1: Assolutamente sì, ma poi tra altre cose abbiamo cercato foneticamente anche trovare delle sonorità delle parole che si prestano, perché l'italiano è anche difficile farlo suonare bene con determinate sonorità alla base, quindi cerco di ripercorrere certe sonorità nelle parole che riprendano un po' quelli che sono inglesi internazionali.
0: Hai parlato di fonetica e io volevo chiederti, quando scrivi un brano è difficile trovare il titolo oppure viene da sé una cosa automatica, oppure tu scrivi e poi dici ok, questo brano si intitolerà così, come funziona?
1: Di solito parte della melodia, dalle canzoni della melodia, non parte prima il testo viene dopo, con una melodia e con gli accordi sotto comincio a pensare di cosa potrebbe parlare, magari non viene immediatamente, e poi ci sono i casi della vita, le giornate ti portano ad affrontare determinate situazioni, allora dice è giusto parlare di questa roba qui, vorrei parlare di quella roba lì, e allora quando trovo l'argomento poi cerco di trovare la maniera per raccontare quel determinato argomento. È faticoso, nel senso che non è immediato, di solito non mi siedo mai e dico adesso scrivo, di solito le parole mi vengono durante la giornata perché ho la melodia in testa e quindi mi vengono delle parole e me le appunto in un quaderno, poi piano piano con tutti i miei appunti, con tutti i miei ritagli cerco di mettere insieme e piano piano si forma.
0: In questo caso ho notato che ogni parola inizia con la lettera maiuscola, c'è un significato particolare dietro?
1: No, di base no, ho voluto ripetere quasi la mia vita, la mia vita, la mia vita, perché è un po' raccontarmi, un po', forse da un certo punto di vista poi è qualcosa che capita a tutti, perché poi se tu leggi il testo poi sono giornate sì, giornate no, giornate che sei, che vai a bomba, giornate che non vorresti neanche uscire di casa, quindi di per se stesso sono cose che capitano tutte a noi. Come dico, alla fine è la semplicità della vita, è la bellezza della semplicità della vita, e quindi mi veniva voglia e ho voglia di raccontarla.
0: L'ordine delle tracce all'interno di un album di solito non è casuale, in questo caso il disco termina proprio con il singolo La mia vita, c'è un significato particolare?
1: Ci sono due significati, il primo significato è che per dare l'ordine delle canzoni ci siamo fidati a chi ci ha registrato l'album, che è Pietro Cuniversi del Phonograph Studio di Torino, perché io ho in testa un determinato ordine, però ero troppo di parte, lui ci ha mandato le tracce nell'ordine che voi vedete. Mi piace pensare anche che l'ultima traccia però che è La mia vita è quella che secondo me penso io e pensiamo un po' tutti noi faccia da ponte come sonorità per il prossimo lavoro, quindi le sonorità che trovi nell'ultima canzone sono quelle che penso e pensiamo di riproporre nel prossimo lavoro, quindi quello serve da ponte tra un lavoro e l'altro.
0: Siete quindi al lavoro per un nuovo progetto. Volevo chiederti, questo periodo di quarantena, come l'avete affrontata, se avete scritto, state scrivendo nuovi pezzi?
1: Assolutamente sì, perché praticamente avevamo del tempo da far trascorrere come tanti di noi, e quindi ho approfittato per riposarmi, per godermi la mia famiglia e tanto mettere giù nuove idee. Ho scritto una decina di pezzi abbozzati, alcuni da finire, però ci sono già una decina di pezzi. Abbiamo reso fruttuoso questo tempo di libertà condizionata.
0: E invece dal punto di vista delle sonorità, i punti di riferimento principali nel corso degli anni dei Noveis quali sono?
1: Partiamo come tribute band. Nel corso degli anni poi ho sempre mantenuto questo riferimento personalmente, quello di Noel Gallagher, in come scrivo, perché ho suonato, perché ho cominciato a suonare, perché ho formato una band. Però la fortuna è che abbiamo cinque componenti che invece arrivano da gusti musicali totalmente diversi, quindi da sonorità totalmente diverse, della fortuna che è quello che io poi scrivo. In altre interviste ho fatto l'esempio quella del minatore, che io estraggo il pezzo grezzo, poi gli altri lo lavorano e fanno diventare un diamante, e quindi nella lavorazione degli altri componenti intervengono anche i gusti musicali di uno di loro, quindi arricchiscono quello che avevo portato io. Quindi il processo è questo: io scrivo e il pezzo grezzo, gli altri con i loro gusti che vanno dal punk all'hard rock, piuttosto che alla rock più indie italiana, mettono le loro idee, i loro gusti, e trasformano una canzone che diventa un progetto e un prodotto esclusivo.
0: Hai parlato di gusti, hai parlato di generi musicali, allora sicuramente le sonorità britanniche vi hanno accompagnato, sono il vostro punto di riferimento. Questo album però contiene degli elementi nuovi come musica elettronica, blues e anche noise contemporaneo. Potremmo dire che sia un album in cui quindi avete sperimentato nuove sonorità, e queste nuove sonorità le ritroveremo nel futuro album che state producendo?
1: Assolutamente sì, grazie, come dicevo, al produttore, cioè Pietro Cuniberti, abbiamo potuto tramutare in realtà tutto quello che avevamo in testa. Soprattutto abbiamo provato a sperimentare e lui ci ha secondato e ci ha preso per mano, e siamo riusciti veramente a fare un salto rispetto ai lavori precedenti notevole. E vogliamo continuare su questa strada, perché poi la contemporaneità anche delle sonorità sono quelle della mia vita, piuttosto che passare attraverso il mio matrimonio, e quindi mescolare non soltanto la musica rock con gli strumenti classici, ma farsi contaminare. Poi io non è che ascolto soltanto Oasis, io sono patito anche dei Depeche Mode, quindi più elettronico di loro non c'è nessuno, quindi mi piace comunque fare un passo e dare ad ogni album, ad ogni lavoro, sempre un passo in avanti, non fermarsi sempre sulle solite sonorità. E sicuramente il prossimo album, non dico che sperimenteremo del tutto, ma continueremo comunque sul filone della mia vita piuttosto che il mio matrimonio.
0: E quanto vi mancano i live, esibirvi a contatto con il pubblico? Quanto vi manca, e se influisce anche nella vostra scrittura in questo momento?
1: Allora, influisce sulla scrittura? Personalmente no, non più di tanto. Ti dico che ci reputiamo abbastanza fortunati, nel senso che essendo uscito l'album l'anno scorso, la maggior parte della promozione al vivo l'abbiamo fatta l'anno scorso. Per fortuna, avessimo ritardato di un anno sarebbe stato deleterio, nel senso che non avremmo potuto fare niente. Però non ti nego che avremmo continuato l'onda lunga dell'anno scorso, e quindi ci sono stati alcuni live quest'anno un po' importanti, alcuni festival, e quindi da un certo punto di vista ci dispiace, perché avremmo voluto continuare, come ti dicevo, l'onda dell'anno scorso. Sì, da un certo punto di vista ci riposiamo, da un certo punto di vista cominciamo a scrivere, ci portiamo avanti col lavoro, però se non si suona dal vivo è duro, nel senso che si vive di quello, non si vive di scrivere.
0: Certo, voi però comunque vi portate avanti per essere pronti quando la situazione ritornerà alla normalità.
1: Assolutamente sì.
0: Oltre ad ascoltare La mia vita in radio, su quali altre piattaforme possiamo trovare questo brano, e soprattutto possiamo trovarvi a livello di band?
1: Ci trovate su tutti i social, che sono Facebook / Noveis, o su Instagram come Noveis Band. Sulle piattaforme tutte, da YouTube a Amazon piuttosto che Spotify, trovate il nostro album, lo potete acquistare, ascoltare, passare ai vostri amici, far sentire la musica di Noveis a tutti. Quindi si può acquistare in tutte le forme possibili, scrivete Noveis e ci trovate dappertutto.
0: Andrea, grazie per averci svelato il retroscena dell'album e della band, e prima di salutarti ti farei lanciare il tuo brano, anzi il vostro brano.
1: Sono Andrea di Noveis e questa è La mia vita. Buon ascolto.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Flebs di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale, e in questa puntata vi parleremo di locali dove godersi la musica dal vivo.
3: Certo, se volete godervi la musica in università, potete tranquillamente googlare sul vostro telefono 6023.it.
2: Ma ovviamente a certe ore della sera ci si vuole un po' scatenare, ed ecco a voi le curiosità sui luoghi migliori dove andare ad ascoltare musica dal vivo nel Piemonte orientale.
3: Se vi piace ballare e amate la musica dance, nel comune di Borgo Vercelli potete trovare Il Globo. È una discoteca di grosse dimensioni formata da 5 sale. Musica contemporanea e revival anni 80, 90, latinoamericano, liscio e reggaeton.
2: Il Globo è il posto ideale se si vogliono ascoltare generi diversi di musica senza spostarsi. Sempre nel comune di Borgo Vercelli possiamo trovare l'Outsider Pub. In questo locale ogni venerdì è tematizzato con attività musicali dedicate al karaoke o all'esibizione di gruppi e cover band.
3: Invece nel centro di Vercelli consigliamo anche la Terrazza Mirage e il Terzo Tempo, locali dove i più giovani si riuniscono per ascoltare musica dal vivo. Infine, se amate la musica di band dal vivo a Vercelli, potete trovare il Vicolo Schilke, oppure il Birrificio Sant'Andrea, locali in cui non solo la musica live la fa da padrone, ma anche la buona birra. E mi raccomando, bevete responsabilmente.
2: Tornando a parlare di discoteche, a Novara potete trovare il Ryan's, oppure, se vi spostate di pochi chilometri a Trecate, potrete entrare nel luogo in cui Max Pezzali ha scritto una sua famosissima canzone, ovvero il Celebrità. Anche queste sono due discoteche nelle quali si hanno anche ospiti e guest di un certo calibro, non solo DJ provenienti da ogni parte d'Italia, ma anche esibizioni dal vivo di alcuni artisti pop del momento.
3: Sempre a Novara, per gli amanti della musica rock, punk, metal, potete trovare il Circolo Arci Big Lebowski, situato vicino al centro di Novara, in cui si può ascoltare band emergenti e non. Inoltre, nella stessa città, potete trovare anche il collettivo di Novara City Punkers Crew, che organizza concerti punk di diverso genere su tutto il territorio novarese e non solo. Per non perdervi le loro attività, seguitevi sui social.
2: Per concludere con la musica dal vivo, vi sottolineiamo che poco fuori Novara, invece, c'è il Marcus Club di Alzate di Momo, un locale dove potete ascoltare jam session chitarristiche e musica blues. Insomma, c'è musica per tutti i gusti. E se vi piacciono la lirica o la musica classica, vi ricordiamo di ascoltare la nostra puntata dedicata ai teatri della zona.
4: Per gli amanti della musica, siamo qui anche per consigliarvi quelli che sono i talenti di alcuni nostri colleghi. Al Piemonte Orientale potete ammirare l'arte di Flebs, lo speaker di Radio 6023, Marco Fleba. La storia di Flebs è molto particolare. Come artista emergente ha inviato a Radio 6023 una mail per promuovere un suo singolo, Ciò che mi resta, ed è stato un attimo per lui entrare in Radio 6023 e diventare uno speaker radiofonico. Il suo è un genere ibrido, dalle sonorità piuttosto rock che si incontrano con il rap dei primi anni 2000. Le sue maggiori influenze sono Junior Kelly, Rancore, Salmo, Low Low, Mostro e Murubutu. Sempre nel mondo Radio 6023 si inseriscono i Tiki Hangover, che nascono ad aprile 2019 da un'idea di Davide Borello, in arte Bor, storico membro di Radio 6023. Assieme a Gilberto Giannacchi e Matteo Bianchi, la band si diletta in una serie folta e rapidissima di brani punk, che traggono ispirazione dall'hardcore anni 80, ma anche dalla velocità d'esecuzione dell'hardcore più melodico. UMG invece consiglia i Deep Valley Blues, una band che nasce a Catanzaro nel 2016, dalla voglia di due artisti irrequieti, Umberto Arena e Gian Domenico Sestito, membro di UMG Web Radio. Il suono della band, composta anche da Giorgio Faini e Alessandro Morrone, affonda le proprie radici in sonorità che oscillano tra pesanti venature sludge e stoner e ritmi blues e southern, arricchite da una forte componente psichedelica. Per chi ascolta UMG Web Radio, consigliamo infine anche Bruno and the Soldiers, un collettivo di musicisti che ha concesso l'utilizzo del brano 40 anni per il format Settimana Scorsa Stasera. La band mischia lo ska con soul, dub e punk, creando un groove esplosivo e live coinvolgenti e trascinanti, con un suono contagioso. La band attuale conta di 5 elementi: basso, chitarra, batteria, tastiera e sassofono, a cui si aggiungono trombone e percussioni, e vari collaboratori ed amici che fanno parte del collettivo. Trovate tutti gli artisti citati in rotazione su Radio 6023 e su UMG Web Radio e su Spotify.
3: In inverno il clima non è sicuramente dei migliori e tra lezioni ed esami c'è la voglia di distrarsi, ma il tempo un po' manca. Ma chi o cosa ci permette di uscire anche in una giornata di pioggia? Ascoltare della buona musica dal vivo.
2: Se cercate un appuntamento fisso con la musica dal vivo, provate il mercoledì sera per la rassegna Underground Heroes al Paddis di Catanzaro Lido. Qui, tra una Guinness e un club sandwich, puoi ascoltare artisti italiani ed internazionali, dall'indie al folk, dal rock all'elettronica, tutto l'anno.
3: Sempre nel quartiere Lido ci sono anche altri locali che propongono concerti, come ad esempio la Tana Public House il venerdì sera. Un altro punto di riferimento è sicuramente il Morrison a Sella Marina, con una proposta molto eterogenea ma che punta soprattutto a gruppi emergenti di stampo metal e rock. E non ci si dimentica dei concerti neppure d'estate con la versione estiva del Morrison Beach sulla costa per tutti gli aficionados.
2: In un clima molto intimo e accogliente, invece, il Tiny House in centro a Catanzaro presenta una rassegna live principalmente di duo e trio musicali ogni giovedì. Cercate di arrivare puntuali però, altrimenti i posti finiscono subito.
3: E se siete amanti della musica metal e hard rock e volete restare aggiornati sui concerti in Calabria, non dimenticate di ascoltare Metallurgia Pesante, il format di UMG Web Radio che raccoglie artisti affermati ed emergenti del metallo nostrano e internazionale.
2: E ora che hanno anche annunciato i partecipanti al Festival di Sanremo, non vi resta che iniziare o continuare ad ascoltare musica, ad andare a vedere i concerti e supportare sempre le band emergenti.
3: E con questo la puntata di Studiare Informati finisce qui. Vi ricordiamo che potete ascoltare Studiare Informati tutti i giorni in diretta su Radio 6023 e on demand sulla pagina Spreaker di UMG Web Radio e sul canale Spotify dedicato. Da Laura Flaps un saluto e buona musica a tutti.
1: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Emanuela Survone del Centro.
7: Tre città, una sola voce.
8: 6023.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il Centro Servizi del Volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il Liceo Scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al Liceo Scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto. Tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche in formazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Taranto, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso, che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
8: Avete anche degli altri contatti social?
9: Prego.
10: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese, e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
11: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
7: Tre città. Una sola voce.

0: Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo.
1: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
2: Eh no, cazzo, no. Un
1: po' di minimal?
2: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023, quel che c'è, c'è. Se non c'è,
1: non c'è.
3: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio, in pillole da Trento e Lode.
4: Promosso!
5: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris e sono in compagnia della mia collega Chiara di Radio 6023.
6: È giusto dedicarsi in pieno agli esami, ma ogni tanto devi prenderti del tempo per te. Quindi perché non sfruttare i luoghi del Piemonte orientale così vicini a te da essere esplorati in giornata?
5: Nella Valle Cervo del Biellese potrai trovare il paese di Rosazza, il borgo più misterioso d'Italia con una storia ricca di esoterismo e magia con cui potrai passare un pomeriggio senza pensare agli esami.
6: Oppure potresti scegliere del trekking intensivo con le visite ai laghi dell'Alto Piemonte, come il Lago delle Fate di Macugnaga o il Lago di Mergozzo.
5: Preferisci un turismo più tranquillo e statico? Il Piemonte è terra di nocciole, tartufo e vino. Approfittane. La tua pausa deve essere sviluppata in giornata, magari. Quindi perché non approfittare anche della città di Torino, ricca di musei e di luoghi da visitare, con tour interessanti e moltissimi sconti per gli studenti.
6: Noi ci sentiamo di consigliarti musei e tour come...
5: Il Museo Egizio, il più grande e importante dopo quello del Cairo.
6: Il Museo del Cinema, per gli amanti dell'arte cinefila e della scenografia. Allestiscono anche moltissime mostre a tema.
5: Galleria d'arte moderna al Castello di Rivoli, per gli amanti dell'arte sotto un nuovo punto di vista.
6: Palazzo Madama, per concederti una visita dell'Italia reale.
5: Il tour della Torino esoterica, perché Torino è la capitale italiana della magia. Per la città sono organizzati infatti vari tour per andare alla scoperta di ogni segno di magia bianca e nera. E se non puoi partecipare, puoi anche provare a farlo da solo. Su internet troverai tutto ciò che ti serve.
6: Se invece vuoi fare le cose in grande, con un tempo più lungo, come per esempio nella pausa estiva o in quella invernale, approfittando anche delle vacanze di Natale o di Pasqua, puoi fare le valigie e partire. L'Europa è vasta e molte città sono a portata di studente.
5: Noi di Radio 6023 vorremmo consigliarti alcuni luoghi che tra l'altro sono città molto conosciute dagli universitari perché non sono nient'altro che delle mete per l'Erasmus, parola che non ti nuove di cui abbiamo parlato nei vari episodi di Studiare Informati. Una delle mete più gettonate, soprattutto con i primi caldi di aprile o la torrida estate, è la Spagna, da Barcellona a Malaga fino a Tenerife. A seconda della quantità di vento che vuoi avere, fanno pienamente al caso tuo, un turismo fatto di arte e spiagge.
6: Oppure volevi partire d'inverno e sfruttare il freddo pungente di Natale e di Capodanno. Che ne pensi della sempre innevata Monaco o della insolita Bucarest o perché no dell'artistica Praga?
5: E ancora più a nord potresti andare a incagliarti nei fiordi della Scandinavia e vedere l'aurora boreale e la notte lunga due mesi. Ma vestiti molto bene perché anche gli spaghetti congelano. E tra poco ritorniamo con un altro approfondimento dei nostri colleghi di UMG Web Radio, ma ora tempo alla short news.
6: Per gli amanti dell'Europa vi consigliamo ovviamente una bella visita al Parlamento Europeo di Strasburgo, di Bruxelles e degli edifici europei presenti in Lussemburgo.
5: Tre mete dove potrai respirare la storia dell'Unione Europea e visitare i luoghi magici dove sono state scritte le leggi che governano la nostra Europa.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023
2: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
3: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
2: Paolo Borsellino.
4: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
5: Adesso arrivo, non rompere.
4: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
5: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
4: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
5: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
8: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
7: Sì, li fanno i nostri volontari e durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
8: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
7: La mail, il cellulare?
8: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
7: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: 62 3
10: 6020 che
9: 60 23
10: 6023
9: 6023 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Film měl světovou premiéru na letošním filmovém festivalu v Cannes v sekci Týdne kritiky, kde získal cenu nadace Cannes na podporu distribuce a cenu Spolku francouzských spisovatelů. Pět finalistů vybrala porota složená z filmových odborníků z celé Evropy, které každoročně jmenují koordinátoři z parlamentního výboru pro kulturu a vzdělávání. Nominované snímky otitulkuje překladatelská služba Evropského parlamentu ve 24 evropských úředních jazycích. Promítat se budou v kinech v celé Evropské unii. Diváci mohou filmy hodnotit na speciální platformě. Každému filmu lze udělit až 5 hvězdiček. Vítěze vyberou společně s diváky i poslanci Evropského parlamentu. Hlasy každé skupiny mají poloviční váhu. Vítězný film bude vyhlášen v dubnu na slavnostním ceremoniálu v Evropském parlamentu. Cena diváků Lux dává prostor snímkům, které se zamýšlejí nad sociálními nebo politickými tématy. Klade si za cíl zvýšit povědomí o evropských problémech v sociální, politické a kulturní oblasti. Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 848019.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
5: È stato lungo il viaggio?
4: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
5: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
4: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
5: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
4: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
5: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
4: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
5: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
4: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
7: Sei zero ventitré.
8: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: sola voce. 6023.
1: Il 1 maggio 2004 ha rappresentato una svolta storica per 10 paesi nel cuore dell'Europa. Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia sono entrati a far parte della famiglia europea. È stato un momento di festa, di unità e di infinite opportunità. Ripercorriamo insieme questo momento storico.
2: Nel corso della sua storia, l'Unione Europea si è più volte ingrandita con l'ingresso di nuovi Stati membri. Dopo l'allargamento del 2004, l'Unione era composta da 25 Stati. All'epoca, però, la prospettiva per il futuro era di arrivare a 30.
1: Perché questo allargamento è così significativo? Innanzitutto, ha segnato la più massiccia espansione dell'Unione Europea. In totale sono diventati stati membri 3 ex repubbliche sovietiche, Estonia, Lettonia e Lituania, 4 ex stati satelliti dell'Unione Sovietica, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia, 1 ex repubblica jugoslava, la Slovenia, e 2 isole del Mediterraneo, Cipro e Malta. Questi paesi hanno così intrapreso un percorso verso una maggiore cooperazione, prosperità e solidarietà.
2: Ma l'allargamento è stato molto più di un semplice aumento del numero di paesi nell'Unione. Ha segnato un cambiamento nel panorama geopolitico che avrebbe plasmato il futuro dell'Europa per le generazioni a venire. Ha esteso i confini dell'Unione Europea verso est, riconfermandone il ruolo di forza stabilizzatrice nel continente.
1: Perché queste nazioni hanno voluto entrare a far parte dell'Unione? Per molte di loro si trattava di vedere realizzata la promessa di democrazia, libertà e opportunità che l'Unione Europea incarnava. L'allargamento ha fatto seguito alla caduta dei regimi comunisti in Europa centrale e orientale, consentendo a questi paesi di passare alla democrazia e all'economia di mercato. Questo storico passaggio da 15 a 25 Stati membri è stato il momento culminante di un lungo processo di adesione che ha portato alla riunificazione di un'Europa che per mezzo secolo era stata divisa dalla cortina di ferro e dalla guerra fredda.
2: L'allargamento del 2004 ha avuto implicazioni significative anche per le lingue dell'Unione Europea, o meglio, ha rappresentato una sfida inedita. Il numero di lingue ufficiali è passato da 11 a 20. Le 9 lingue aggiuntive erano l'estone, l'ungherese, il lettone, il lituano, il maltese, il polacco, il ceco, lo slovacco e lo sloveno. Per rendere il Parlamento europeo accessibile nelle nuove lingue, il servizio di traduzione si è dotato di 9 nuove unità. Negli anni precedenti l'allargamento, durante i negoziati di adesione, il personale linguistico esistente ha iniziato a prepararsi all'introduzione delle nuove lingue, partecipando a programmi di studio intensivi.
1: Il vasto panorama linguistico dell'Unione è la testimonianza del suo impegno per l'inclusione e la diversità. Ogni lingua non è solo un mezzo di comunicazione, ma una finestra sulla storia, la cultura e l'identità di un paese. Grazie alla traduzione e all'interpretazione, l'Unione Europea garantisce che tutti possano far sentire la propria voce.
2: Dopo il quinto allargamento, che ha visto l'ingresso di 10 paesi nel 2004 e della Bulgaria e della Romania nel 2007, la Croazia è diventata membro dell'Unione nel 2013. A distanza di 2 decenni, l'impatto dell'allargamento del 2004 si fa ancora sentire in tutta Europa. Il ruolo dell'Unione Europea come terra di speranza, progresso e cooperazione in un mondo in continua evoluzione resta immutato.
1: Puoi ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
3: Sentiamo spesso parlare delle leggi dell'Unione Europea adottate a Bruxelles. Ma cosa succede quando vengono infrante o quando i paesi non riescono a mettersi d'accordo sul loro significato? È qui che entra in gioco la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. La Corte di Giustizia è l'autorità giudiziaria dell'Unione. Il suo compito è garantire che il diritto europeo sia interpretato e applicato allo stesso modo da tutti gli Stati membri. Ciò significa che paesi, istituzioni e imprese seguono tutti le stesse regole e che i nostri diritti di cittadini dell'Unione sono tutelati. Situata a Lussemburgo, l'autorità giudiziaria è composta da due organi principali. In primo luogo, la Corte di Giustizia stessa, che interviene quando i tribunali nazionali non sono sicuri di come interpretare il diritto europeo. In questi casi possono chiederle una pronuncia pregiudiziale. La Corte, inoltre, esamina alcuni atti dell'Unione Europea per verificare se debbano essere annullati e si occupa dei ricorsi su questioni giuridiche presentati dal Tribunale. In secondo luogo vi è il Tribunale stesso, che tratta principalmente cause intentate da persone fisiche, società o organizzazioni, in particolare quando contestano decisioni prese dalle istituzioni dell'Unione. La Corte di Giustizia è composta da un giudice per ciascun Paese membro, coadiuvato da avvocati generali che forniscono pareri giuridici indipendenti per agevolare le decisioni. Le udienze sono pubbliche e sono disponibili servizi di interpretazione in tutte le 24 lingue ufficiali dell'Unione Europea. Il primo presidente della Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio fu il giudice italiano Massimo Pilotti. Nel suo discorso inaugurale del 1952 sintetizzò lo spirito della Corte con queste parole.
4: I magistrati della Corte hanno un'aspirazione sola, mostrarsi degni della fiducia che gli Stati hanno riposto nelle loro persone, in una parola, consacrarsi interamente al bene della comunità.
3: Su quali tipi di casi si pronuncia la Corte di Giustizia? Vediamoli nel dettaglio. In primo luogo, la Corte risolve le controversie legali nei casi in cui i Paesi violano il diritto dell'Unione Europea. Ad esempio, quando uno Stato membro non attua correttamente una direttiva europea. In secondo luogo, interviene quando i tribunali nazionali chiedono aiuto. Se ad esempio un tribunale, in Italia o in Polonia, non è sicuro di come interpretare una normativa europea, può chiedere chiarimenti alla Corte di Giustizia. In terzo luogo interviene quando le decisioni delle istituzioni dell'Unione vengono contestate. Supponiamo che il Parlamento o la Commissione adottino un regolamento che qualcuno ritiene violi i diritti fondamentali. Se la Corte è d'accordo, può decidere di abrogarlo. Una delle sentenze più famose della Corte fu nel 2017, quando dichiarò che Uber era una società di trasporti e non solo una piattaforma digitale, cambiando così il modo in cui è regolamentata in Europa. Ma perché dovrebbe interessarci? Che si tratti di acquisti online, lavoro all'estero o preoccupazioni relative alla protezione dei dati, le leggi dell'Unione Europea hanno un impatto sulla nostra vita e la Corte di Giustizia garantisce che siano applicate in modo equo. Le sentenze della Corte costituiscono dei precedenti e influenzano le future politiche dell'Unione su questioni quali la migrazione, l'azione per il clima, i diritti dei consumatori e molti altri temi. Quindi la prossima volta che sentirete parlare di una decisione importante dell'Unione Europea o di una battaglia legale sui diritti digitali, ricordate che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea sta lavorando dietro le quinte per difendere lo Stato di diritto in tutta Europa. Questo podcast è presentato da Europarla Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
5: Από το Φεβρουάριο του 2022, όταν η Ρωσία πραγματοποίησε την παράνομη εισβολή της στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας και του λαού της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταδικάσει τη ρωσική επιθετικότητα, έχει επιβάλει κυρώσεις και έχει παράσχει σημαντική οικονομική, ανθρωπιστική και στρατιωτική στήριξη στην Ουκρανία.
6: Слава Україні!
7: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
8: Cineumi presenta
9: Ben Bentrovate e bentrovati in questa nuova puntata di Cine Uni. Io sono Irene e qui con me c'è un'altra volta Imma.
10: Ma ciao a tutti, mamma mia Irene, ultima puntata della quinta stagione.
9: Eh sì, è vero, purtroppo vi dobbiamo dare una brutta notizia, questa sarà la nostra ultima puntata, però non temete perché abbiamo tantissime sorprese in serbo per voi e quindi per adesso insomma non vi abbandoniamo. Io ci tengo a ricordare che già una volta io e Imma abbiamo condotto una puntate insieme, io mi sono molto divertita, spero sia stata la stessa cosa anche per te, Imma.
10: Assolutamente sì, come non poteva esserlo, però lo sai che non mi ricordo di cosa abbiamo parlato.
9: Mi sembra che abbiamo parlato di Ravanelli, mi ricordo questa cosa.
10: Sì, anche io. Ah, ecco, è la puntata di Natale, quindi.
9: Eh sì, perché noi conduciamo solamente in occasione di grandi festività e adesso che siamo in procinto di iniziare l'estate, le vacanze e i viaggi, vi parleremo proprio di questo. Però prima di entrare nel vivo della puntata ricordiamo un attimo i contatti di CineUni.
10: Assolutamente sì, continuate a seguirci su raduni.org e mi raccomando anche sui social, Instagram, Facebook, su Spotify, basta cercare semplicemente CineUni.
9: Esattamente, grazie Imma per aver ricordato i nostri contatti. Io appunto vi invito a continuare a seguirci anche quest'estate, nonostante questa sia la nostra ultima puntata, perché abbiamo tanti progetti in mente. Noi l'estate ci dedichiamo soprattutto ai festival, quindi rimanete connessi. Ma adesso andiamo avanti con la puntata, non vi voglio spoilerare niente perché entriamo proprio nel vivo del tema.
11: CineUni, che film è questa radio?
10: È arrivato il momento di entrare nel vivo di questa puntata, ultima puntata della quinta stagione, e di svelarvi l'argomento di cui parleremo oggi, ovvero dei viaggi e delle vacanze. Ire, qual è stato il viaggio più bello che hai fatto?
9: Allora, questa è una domanda molto difficile a cui rispondere, non è semplice, ma non tanto perché ho viaggiato tanto nella mia vita, cioè sì, ho avuto anche l'occasione di fare tanti viaggi, però perché ogni viaggio è diverso dall'altro, no? Quindi ti resta sempre un po' nel cuore. In realtà una risposta ce l'ho, ti posso dire che il viaggio che più ricordo con piacere è stato uno scambio interculturale che ho avuto modo di fare grazie ad un'associazione con cui collaboravo nel 2019, grazie alla quale siamo potuti andare in Georgia e lì ho conosciuto tantissimi ragazzi della mia età che provenivano da diverse parti del mondo, e l'argomento di questo scambio interculturale era proprio share your story, quindi condividere la propria storia. Si è parlato tantissimo di inclusione, però poi si sono toccate anche tantissime altre tematiche molto personali, e quindi è un viaggio anche che consiglio a tutti. La Georgia è molto bella e ricordo sempre che c'è il mio piatto preferito in assoluto lì, e cioè il cacciapuri, che è questa pizza con l'uovo e il formaggio, veramente buonissimo. E quindi saluto tutti i miei amici in ascolto georgiani. Ma invece tu, Imma, che cosa mi racconti? Qual è stato il tuo viaggio del cuore?
10: Beh, Irene, come hai detto prima, è difficile scegliere quale viaggio ti è rimasto più nel cuore, perché comunque ogni viaggio ti lascia qualcosa, e poi per fortuna che abbiamo la possibilità di farlo. Però ti dico che forse la vacanza, viaggio che mi è rimasta di più è quella che ho fatto a Procida non tanto tempo fa, anche se è a due passi da casa mia, io non ci metto niente ad arrivare a Procida, è sempre in Campania, però l'isola di Arturo è un mondo a sé, e quindi io per una settimana mi sono sentita procidana, isolana, ed è stato bellissimo condividere quella cultura e quell'esperienza, nonostante sia una terra campana, fa parte della terra campana, però comunque hanno le loro tradizioni, il loro modo di pensare, l'isola che ti plasma, e quindi ricordo con piacere Procida.
9: Che poi è un po' uno stereotipo, no? Questa cosa del sud molto accogliente, molto amichevole, però effettivamente è vero. Quindi abbiamo appurato che ogni viaggio è diverso dall'altro, e anche in questa puntata faremo tantissimi viaggi diversi, vi porteremo un po' alla scoperta del mondo con il Cinetime di Mario Monopoli, che ci parlerà di Renfield, ovvero il film uscito nel 2023 diretto da Chris McKay, che vede Nicolas Cage nei panni del conte Dracula, quindi questo viaggetto in Transilvania vi facciamo fare, e il Cinevergreen di Virginia Revolti, che ci parlerà di Vicky Cristina a Barcellona, che è questo classico dei viaggi e delle vacanze estive, anche se io non amo Penelope Cruz, ma questo è un altro discorso.
10: Ma io amo, quindi, io amo Woody Allen.
9: Ma adesso godetevi i nostri Mario Monopoli e Virginia Revolti.
12: CineUni presenta Cinetime.
13: Sì, ma troppo
12: dite film, non lo so.
13: Faccio il podcast finché la rabbia che mi monta, così posso essere il più cattivo possibile nei confronti di questo film. Io sono Mario e se non si fosse capito dalle quattro volte in cui è stato detto nella sigla, questo è Cinetime. Ma iniziamo questo viaggio nello spazio e nel tempo assieme a Robert Montague Renfield per andare in un posticino carino, la Transilvania. Bello fresco, con le montagne, e poi c'è quel tizio là, quello col mantello e i dentini. Sì, esatto, il Conte Dracula. Qui però il Conte Dracula non è Aldo Baglio, non è Gary Oldman, ma è il nostro attore meme preferito Nicolas Cage, mentre il nostro Renfield non è Tom Waits ma Nicolas Hoult. Insomma, avete presente il Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola? Ecco, dimenticatevelo perché non c'entra nulla. Renfield, che è diretto da Chris McKay, regista di Lego Batman e tratto da una storia di Robert Kirkman, autore di The Walking Dead e Invincible e produttore di questo film, è ispirato dallo stesso libro del 1897 ma trasportato ai giorni nostri. Dopo uno scontro con dei cacciatori, Dracula è di nuovo privato dei suoi poteri e Renfield, per aiutarlo, si trasferisce in un posto tranquillo, a New Orleans. Qui entra in un circolo di codipendenti che raccontano le proprie relazioni tossiche.
14: Scusate l'interruzione.
15: Stai bene?
14: Ho un rapporto tossico da cui voglio liberarmi.
15: Perché non cominci dicendoci cosa ti ha portato qui?
14: Il mio capo. Lui è diverso.
13: Dopo secoli di servizio, Renfield è infatti stanco di Dracula e vorrebbe liberarsi del suo rapporto di sudditanza e dall'essere costretto a uccidere per dargli da mangiare. Qui la storia si intreccerà con quella di Rebecca, poliziotta onesta in mezzo ad un sistema corrotto dalla banda locale, i Lobo, che controllano il territorio. La storia è evidentemente ironica, ma questa comicità non salva Renfield dall'essere un film semplicemente atroce.
16: Hai tagliato le braccia a quell'uomo con un piatto da portata?
17: È tutto un gioco di polso.
13: Ora, c'è una premessa, ovvero che ho visto il film doppiato in italiano e credo che il doppiaggio abbia tolto qualsiasi tipo di delivery comica a qualsiasi interpretazione, dando uno stile da sitcom Disney Channel Nickelodeon ai personaggi. Il sangue eccessivo, i combattimenti iperviolenti pieni di teste mozzate, braccia strappate dal corpo e usate come armi, gente che viene letteralmente fatta scoppiare in fontane di sangue, è bellissimo, ma un po' occasionale, e questa contrapposizione tra queste esplosioni gore con lo stile narrativo pieno di canzoni rocchettare punk na na na na na de My Chemical Romance e questo montaggio frenetico in cui in mezzo all'azione c'è il classico frame frizzato col rumore del tape recorder interrotto e la voce fuori campo che fa: beh, adesso vi starete chiedendo, ma come diavolo ci sono finito qui? Insomma, questo stile da serie MTV, Teen Wolf, non si capisce a questo punto il target di questo progetto. Vuole essere una cosa pulp super violenta meme o una cosa per ragazzini con uno stile rimasto al 2010, forse anche prima? L'effetto è quello di un film noioso e insalvabile, in cui gli unici momenti interessanti sono nelle apparizioni del sommo Nicolas Cage, che con i suoi bei dentini e la sua interpretazione sopra le righe ispirata al classico del 1931, a cui assomiglia moltissimo grazie ad un grande lavoro dei make-up artist e degli stilisti, ci regala un'interpretazione bella comunque del Conte Dracula. Insomma, per questa puntata di Cinetime è tutto, io sono Mario Monopoli e spero che non guarderete questo film. E con questo vi saluto e vi invito a continuare ad ascoltare i contenuti di Cinetime. Cineuni.

0: Cineumi presenta.
1: Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni.
2: No, provare no, fare o non fare, non c'è provare.
3: Potrebbe essere peggio.
4: Ecco,
3: potrebbe piovere.
0: Cinevergreen, non c'è fine, non c'è inizio, c'è solo l'infinita passione.
5: Cineuni, siete pronti per le vacanze? Vi sentite più turisti o viaggiatori? O pensate che i viaggi migliori siano quelli interiori fatti con la mente e con il cuore? Io sono Virginia e con questo Cinevergreen voglio riflettere con voi sull'importanza dei viaggi. Non solo perché ci permettono di visitare nuovi posti, ma anche perché ci permettono di crescere sempre, indipendentemente dal tipo di esperienza che facciamo. Per affrontare questa tematica ci serviremo del film Vicky, Cristina, Barcellona, uscito nel 2008, scritto e diretto da Woody Allen. Una pellicola che con molta leggerezza e un pizzico di allegria finge di raccontare le pene d'amore di due giovani coppie per parlare delle occasioni che un viaggio, come quello dall'America a Barcellona, possa essere un'occasione in realtà per rivedere i propri preconcetti sull'amore, per poi scegliere se proseguire con la nostra quotidianità o modificare qualche piccola routine e qualche ideale, al fine di migliorare noi stessi e la nostra vita. La trama è molto semplice. Due amiche, Vicky e Cristina, vanno a Barcellona per una vacanza. Vicky è una ragazza seria, pianifica la sua vita al dettaglio, studia, lavora, crede nel vero amore e sta per sposarsi. Cristina, invece, è un'artista, fotografa e nelle sue storie d'amore cerca prima di tutto la passione e non le interessa minimamente trovare un compagno per tutta la vita. Entrambe conoscono Juan Antonio, un artista dal carattere espansivo e intrigante. Nel suo passato c'è un'ex moglie che continua ad influenzare la sua vita e possiamo dire che a modo loro entrambi influenzano e cambieranno la vita di Vicky e Cristina.
6: Vorrei invitarvi tutte e due a venire con me a Oviedo.
7: A venire dove?
6: A Oviedo, per il weekend. Partiamo fra un'ora.
5: Un'altra tematica affrontata che è molto importante e molto attuale, anche se nel film può sembrarci marginale, è quella dell'amore non monogamo, che viene visto in tutta la sua bellezza e in tutte le sue difficoltà. Questa pellicola, che ricordiamolo è uscita nel 2008, ci mostra un amore non tradizionale nella sua quotidianità, mostrandolo al pubblico senza nessun apparente intento pedagogico ed evidenziando le somiglianze e le differenze tra l'amore che può esserci fra due donne e un uomo in una relazione del tutto consensuale e paritaria e l'amore etero e monogamo conosciuto già dai più.
6: Cioè vi faccio vedere la città e mangiamo bene, beviamo ottimo vino e facciamo l'amore.
7: Ah, ma chi è esattamente che farà l'amore?
6: Si spera tutti e tre.
7: Oh mio Dio.
6: Chiedo il vostro conto.
7: Certo che questo qui non ha mezze misure. Senta, signor, magari in un'altra vita.
5: Questo film tra il 2008 e il 2009 è stato nominato per moltissimi premi ed ha ottenuto un Golden Globe per il miglior film, commedia o musicale, il che non ci meraviglia data la bellezza della sua colonna sonora che esalta la musica spagnola e con la sua melodia farebbe venire voglia a chiunque di farsi un bel viaggetto a Barcellona e dintorni. Da Cineuni è tutto, io sono Virginia e vi invito a non perdervi questo e gli altri contenuti della nostra redazione. A presto!
8: Cineuni. Non c'è inizio, non c'è fine. C'è solo l'infinita passione per la radio e il cinema. Cerca Cineuni su Spotify o ascolta le nostre puntate sulle radio universitarie Raduni.
9: Ringraziamo Mario Monopoli e Virginia Revolti, ma soprattutto i montatori per le clip di questa puntata, ed è arrivato anche il momento di consigliarvi dei film al tema viaggio. Vi parlerei di Non ci resta che piangere, un film indimenticabile di Roberto Benigni e Massimo Troisi. Interpretano un insegnante e un bidello amici che si confidano a vicenda mentre sono fermi a un passaggio a livello in attesa che il treno passi, ma ad un certo punto si scatena il putiferio, sono catapultati in un'epoca totalmente diversa, anzi in più epoche diverse, e quindi loro è come se fosse un viaggio nella storia. Assolutamente dovete recuperarlo. E poi un altro film che mi sento di consigliarvi a proposito di Woody Allen è Midnight in Paris. Anche questo un viaggio nel tempo, un viaggio attraverso le epoche, annoverato tra i maggiori successi di Allen e impropriamente anche considerato come il secondo capitolo della trilogia turistica del regista, iniziata con Vicky, Cristina, Barcellona, appunto debutto nel 2008 e conclusasi con To Rome with Love nel 2012. Quindi non potevo non consigliarvi Midnight in Paris. Ire, invece tu che film consigli?
4: Io invece vi parlo della mia trilogia del cuore, che è un po' la trilogia delle vacanze estive, anche se effettivamente è il primo film, quello più vacanziero di tutti, e cioè vi sto parlando di Before Sunrise, Before Sunset

0: bellissima città di Vienna, e mi sento di dire che la cosa più bella di questo film sono proprio i dialoghi, cioè ore e ore di dialoghi veramente curati nei minimi dettagli che vanno a toccare tantissimi argomenti interessanti.
1: A proposito di viaggi interiori, c'è anche Mangia, prega, ama con Julia Roberts, il film del 2010, tra l'altro tratto proprio sul libro autobiografico di Elizabeth Gilbert, che racconta di questa donna che cerca appunto di ritrovare se stessa e gira tutto il mondo, arriva, va in India, arriva anche in Italia, e poi non vi posso dire troppo perché altrimenti vi spoilerò il film se non l'avete visto.
0: Per esempio, quando prima ho detto che ho un problema con Penelope Cruz, io ho un problema anche con Julia Roberts. Mi dispiace, l'ho detto. L'ho
1: Vabbè,
0: detto.
1: sono le unpopular opinion. Ti si può perdonare tutto, ma adesso è arrivato il momento di parlare dei nostri fatti del cinema.
2: Cineuni. Che film questa radio?
0: Torniamo a noi, torniamo a Cineuni e andiamo un po' a indagare, a spiare i nostri ragazzi della redazione che cosa hanno fatto in questi ultimi giorni. Mi fa molto piacere infatti raccontarvi che Cineuni ha di nuovo partecipato al Nano Film Festival, che è il festival dei cortometraggi che si tiene nella zona del Teatro Area Nord di Napoli. Noi ci teniamo particolarmente a questo festival perché, oltre ad essere un festival comunque piuttosto giovane, e sapete che una delle mission di Cineuni è proprio quello di dar voce a cineasti emergenti e giovani che si occupano di cinema. Ci teniamo molto perché è un progetto molto interessante, in quanto il suo scopo ultimo è quello di rivalutare il quartiere, come dicono loro, immettendo nuova linfa vitale e culturale, soprattutto tra le nuove generazioni. Noi ci siamo divertiti tantissimo anche quest'anno. Ringraziamo la project manager Gelsomina, che ormai è diventata una nostra amica e spero ci stia ascoltando, e speriamo di poter collaborare con loro anche per il prossimo anno. Voi ovviamente andate ad ascoltare e a leggere tutti quanti i nostri contenuti e le nostre recensioni. Ma adesso Ima ci parla di qualcosa che invece esula un po' dal contesto italiano. Andiamo infatti un po' oltreoceano e vediamo quali sono le nuove uscite previste per quest'estate.
1: Ebbene sì, perché è uscito Transformer il risveglio, è proprio in questo periodo nelle sale, quindi se siete dei fan di questo, del capitolo Transformer, non vi resta che correre al cinema. E poi è in uscita l'ultimo film di Wes Anderson, Asteroid City, e intanto si parla tantissimo di Oppenheimer, l'ultimo film di Christopher Nolan, che dovrebbe uscire il 21 luglio di quest'anno, ovviamente in Inghilterra, e poi lo aspettiamo in Italia. Cast stellare: Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Matt Damon, Emily Blunt e tantissimi altri.
0: Chissà che cosa ci riserverà questa volta Nolan, che è sempre un regista ad alto livello, insomma, ci sorprende sempre. Io invece vi volevo parlare di una cosa che mi ha fatto molto ridere in questi giorni, cioè se aprite i social o qualsiasi media, si parlerà solamente dei piedi di Margot Robbie. Lo so che vi starete chiedendo, ma in che senso? Ovviamente il tutto è collegato al nuovo film di Barbie, che uscirà anche lui a luglio. Noi non vediamo l'ora di andarlo a vedere, e della grande impresa di marketing che stanno facendo e che ruota intorno a questo film. No, quindi insomma ne riparleremo.
1: Ire, si parla di piedi, ma non è un film di Tarantino, quindi chissà cosa.
0: Esattamente, però sarà molto contento Tarantino di andarlo a vedere, spero per lui.
1: Sicuramente, sicuramente, conoscendo le sue passioni.
0: Ognuno ha le sue passioni, come si suol dire, e bando alle ciance, andiamo avanti con la nostra puntata.
3: Riflettori puntati. Quando penso all'estate ormai alle porte, l'immagine nella mia mente è una. Il mio viaggio di maturità in Grecia, tra sole, mare cristallino, scogliere selvagge e sabbia bianca. Se penso a quel viaggio, un'altra cosa che mi viene in mente è uno dei miei film preferiti, ambientato proprio in Grecia. Sto parlando di Mamma Mia, diretto da Philippa Lloyd nel 2008, adattamento dell'omonimo musical sulle canzoni più famose degli ABBA. E chiaramente, se penso a Mamma Mia, non posso che pensare alla fantastica Meryl Streep, attrice con una delle carriere più importanti e ricche nel panorama cinematografico. Quindi ora, puntiamo i nostri riflettori su questa magnifica artista. Mary Louise Streep nasce il 22 giugno 1949. Fin da bambina inizia a studiare canto e recitazione, ma con scarso interesse. All'epoca voleva solo fare la cheerleader. La passione per la recitazione arriva al college, frequenta la Yale Drama School, e fa di tutto per pagarsi gli studi. Lavora come dattilografa, come cameriera e recita contemporaneamente in più produzioni teatrali. Attrice eclettica, comincia la sua carriera sui palcoscenici di Broadway, spaziando tra il musical e il teatro. Si avvicina al cinema nel 1976 dopo la visione di Taxi Driver. La performance di De Niro la ispira così tanto che decide di iniziare a fare i provini per il grande schermo. Si presenta quindi a quello per la protagonista del film King Kong, ma il produttore, Dino De Laurentiis, reputandola troppo brutta, la scarta. Dopo quel provino catastrofico, la sua carriera decolla. Nel 1977 esordisce con un piccolo ruolo in Giulia di Fred Zinnemann. L'anno dopo recita proprio con Robert De Niro nel Cacciatore di Michael Cimino, ottenendo la sua prima candidatura agli Oscar come miglior attrice non protagonista. Continua a recitare in ruoli secondari in Manhattan di Woody Allen e in Kramer contro Kramer, dove recita accanto a Dustin Hoffman. Il primo ruolo da protagonista arriva con La donna del tenente francese nel 1981, mentre nel 1983 vince il suo primo Oscar come miglior attrice protagonista, con La scelta di Sophie. La sua versatilità è infinita. Passa da film drammatici come La mia Africa o La casa degli spiriti, a commedie come La morte ti fa bella o Il diavolo veste Prada, che con la sua Miranda Priestly è diventato ormai un cult.
4: Ho creduto che tu potessi essere diversa. Mi sono detta, provaci. Corri il rischio. Assumi la ragazza sveglia e grassa. Avevo una speranza. Mio Dio, io vivo di speranze. Comunque alla fine mi hai deluso più tu di tutte le altre ragazze galline.
3: Nel corso degli anni ci ha donato donne sfaccettate, difficili, forti e indipendenti, come lei, attivista impegnata da sempre per l'uguaglianza, specialmente nel settore cinematografico. È l'attrice più premiata della storia del cinema, ben 32 candidature e 9 vittorie ai Golden Globe e 21 candidature e 3 vittorie ai premi Oscar. A proposito della statuetta d'oro, è rimasta nella storia la sua vittoria come miglior attrice non protagonista nel 1980 per Kramer contro Kramer, nonché la sua
2: tre città, una sola voce.
5: 6023.
6: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
7: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
8: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
9: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
7: Il biotestamento è questo.
10: Scusi, per il biotestamento?
6: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
10: Perché posso!
9: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randagi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randagi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
13: Quali sono i vostri contatti?
12: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
2: Tre città. Una sola voce.
5: 6023.
14: Sinds 2011 vieren we elk jaar op 13 oktober de Internationale Dag van de Heldere Taal. En wat heb ik daarmee te maken, vraag je je nu waarschijnlijk af. Wel, misschien gaat dit thema je meer aan dan je beseft. Stel je voor, je bent op een etentje en naast jou zit iemand die woorden gebruikt waarvoor je constant het woordenboek in moet duiken. Vervelend toch? Wat hoopt die rare vogel te bereiken, behalve opscheppen met zijn kennis? Moeilijke termen of ongewone uitdrukkingen maken onze communicatie niet makkelijker, je werpt er net barrières mee op. Zonder het te beseffen gebruiken we dagelijks woorden die misschien niet iedereen begrijpt. Het kan dan gaan om technisch jargon, vaktermen of woorden die alleen ingewijden kennen. Maar het kan wel degelijk anders. Je kunt altijd een algemeen bekend synoniem gebruiken of wat meer uitleg geven, zodat de mensen je begrijpen en je dus dichter bij elkaar komt. Dat is heldere taal. Kiezen voor eenvoud en woorden die iedereen kent. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
15: Jen hrstka lidí dovedla skloubit působivou uměleckou kariéru a politickou dráhu tak dobře jako Melina Mercuriova. Po řeckém státním převratu v roce 1967 se z této oblíbené herečky a mezinárodní filmové hvězdy stala také politická ikona. Kamkoliv ve světě zavítala, tam ostře kritizovala diktaturu a bojovala za demokracii ve své vlasti. Když totalitní režim konečně padl, stala se zakládající členkou panhelénské socialistické strany a nejdéle působící ministryní kultury v historii Řecka. Mercuriová neúnavně pracovala na tom, aby v Evropě pozdvihla kulturní povědomí. Její odkaz pociťujeme dodnes. Třeba prostřednictvím iniciativy Evropská hlavní města kultury a nadace Meliny Mercuriové. Posloucháte speciální sérii podcastu Historie a fakta. Vyprávíme v ní příběhy mužů a žen, kteří vybudovali Evropu a definovali její identitu a hodnoty. Zakladatelů a zakladatelek Evropské unie. Amália Mária Mercuriová, která je známá pod křestním jménem Melina, se narodila v Aténách roku 1920. Jakmile dostudovala herectví, nabídky na hlavní role na sebe nenechaly dlouho čekat. Velkým průlomem pro ní byla divadelní hra Tramvaj do stanice Touha v roce 1949. Nedlouho po ní získala cenu Mariky Kotopúliové za nejlepší herecký výkon v ženské kategorii. Jejímu prvnímu filmu Stella od režiséra Michalise Kakojanise se roku 1956 dostalo chvály na festivalu v Cannes. Právě tam se seznámila s americkým filmovým režisérem Julesem Desinem a jejich spolupráce nakonec přerostla v manželství. V roce 1960 vyhrála na festivalu v Cannes cenu za nejlepší herecký výkon za roli v Desinově filmu Nikdy v neděli, který také pozbíral 5 nominací na Oscara. Když Mercuriová 21. dubna roku 1967 vystupovala v New Yorku, dostala se k ní informace.
16: Spazio Emergente, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com.
17: Ciao a tutti ragazzi, sono la vostra Erika per questo nuovo episodio di Spazio Emergenti. Oggi sono in compagnia di Elisa Bianchi, in arte IB. Ciao Elisa e benvenuta.
18: Ciao, grazie mille.
17: Innanzitutto grazie mille a te per essere ai microfoni di Radio 6023. Prima di parlare del tuo nuovo singolo Dance With Me, raccontaci un po' chi sei e da dove vieni.
18: Sono Elisa Bianchi, in arte IB. Vengo da Como, sto studiando a Londra, ho 18 anni, classe 2001.
17: Allora, oggi inizia finalmente la svendita dei miei segreti e Dance With Me ne è solo un assaggio. Ci spieghi un po' questa frase e poi un po' come nasce questo singolo e di cosa parla?
18: Questo singolo in realtà è nato parecchio tempo fa, era l'estate del 2019.
17: Sì.
18: Diciamo che nella mia vita a Como, diciamo da adolescente, tutto il resto, avevo 17 anni penso allora, ho sempre diciamo tenuto segrete qualche cosa della mia vita, insomma alcune cose che nessuno ha mai saputo, forse nemmeno sa adesso, e ho sempre scritto tutti i segreti nelle canzoni, era diciamo la valvola di sfogo.
17: Certo.
18: Ed è su di me, è parte di quella serie di pezzi che va, diciamo, a svelare piccoli segreti della mia vita che penso che solo nelle canzoni possono stare, perché certe cose non si riesce mai a dirle, penso sia comunque una roba condivisa da tutti.
17: Sì, sì, sì, tutti gli artisti comunque quando scrivono lo fanno un po' come valvola di sfogo, diciamo.
18: Sì, per liberarsi.
17: Esatto, esatto. Quindi Dance With Me è nata così. Di che cosa parla questo brano?
18: Allora, è ovviamente un invito verso una persona a ballare con me.
17: Ok.
18: Ma diciamo che non è la classica, diciamo, canzone pop, perché ce ne sono parecchie canzoni pop che dicono no, balla con me, cose così. Diciamo che è più un invito proprio, più che ballare, si tratta proprio di qualcosa e dire lascia da parte tutto quello che può essere un problema, che può essere un ostacolo a questo ballo, che in realtà è semplicemente un ballo, è semplicemente affetto e tutto il resto, e quindi diciamo una rivendicazione di quello che è l'affetto al di fuori di tutti gli ostacoli che questo può comportare e che le persone invece dovrebbero lasciare da parte.
17: Chiaro, chiaro.
18: Sì.
17: Ok, e questi segreti che tu hai scritto in questo diario, che poi si sono concretizzati in musica, sono tutti scritti in inglese oppure ci sono dei pezzi anche in italiano che usciranno prossimamente?
18: Allora, io ho sempre scritto in inglese e mi è stato detto tantissime volte prova a scrivere in italiano, però io sinceramente non ho ancora provato, perché penso che se io voglio farmi capire da più persone possibile, cioè non si tratta proprio di voler diventare chissà che cosa, chissà quanto famose, quindi scrivo in inglese così tutti mi capiscono,
17: certo.
18: Ma è proprio anche perché sento sempre musica in inglese, tutto mi è sempre venuto naturale scrivere in inglese, e sì, ci saranno altri pezzi, ma sempre scritti in inglese.
17: Certo, chiaro. Hai parlato di inglese, il video di Dance With Me è stato girato a Londra, perché tu in questo momento vivi a Londra, giusto?
18: Sì, mi sono trasferita 2 mesi fa.
17: Ok.
18: Studiare qua.
17: Ok, volevo chiederti quanto l'Inghilterra, quindi respirare aria e musica inglese, sta magari influenzando la tua scrittura, i tuoi ascolti e la tua futura musica?
18: Sì, allora, sta influenzando tantissimo, nel senso che quando sono arrivata qua, devo essere sincera, non riuscivo a scrivere canzoni, nel senso che ho sognato per così tanto di venire a Londra che arrivata qua mi sembrava un sogno, appunto, non mi sembrava reale.
17: Certo.
18: E quindi scrivere canzoni all'inizio è risultato impossibile, cioè proprio anche risuonare le canzoni vecchie è diventato 1000 volte pesante, più sentito, diciamo.
17: Sì.
18: Però dopo qualche settimana così ho cominciato a scrivere, e anche qua a conoscere gente, nonostante la situazione Covid e tutto il resto, si riesce un po' a conoscere qualcuno di nuovo, altri generi, altri stili, storie assurde di persone che sono appena trasferite come me, che non vanno altro che a ispirarmi ancora di più. Sì, stanno nascendo canzoni nuove, un po' diverse, sempre in inglese, però un po' diverse, ma
17: sì,
18: mood, diciamo.
17: Bene, bene, hai parlato di storie che stanno ispirando la tua scrittura, volevo chiederti invece quali sono i tuoi punti di riferimento musicali, quindi quali sono le sonorità che di solito ascolti di più?
18: Essendo partita con il violino a 6 anni, diciamo che la musica classica in generale è sempre rimasta lì nel cuore.
17: Sì.
18: C'ho ancora il violino qua, non sono portato a Londra perché non ho mai smesso di suonarlo, e quindi in primis la musica classica.
17: Ok.
18: E poi in realtà gli artisti più importanti per la mia crescita, poi dopo con la chitarra e la voce, sono stati assolutamente Bob Dylan, con tutto il seguito Woody Guthrie e tutti i film che probabilmente chi conosce Bob Dylan e Woody Guthrie ha visto sa.
17: Sì.
18: E poi direi Patti Smith, Susan Vega, tutte quelle voci femminili che ci mettono l'anima, che quando senti le loro canzoni veramente dici che nelle canzoni loro ci mettono veramente l'anima, non il cuore, proprio l'anima. E quindi tutta quella serie lì.
17: Chiaro. Ma se io invece ti chiedessi Billie Eilish a livello proprio di sonorità, tu cosa mi dici?
18: Lei è stata, diciamo, una scoperta, perché appena ho iniziato a sistemare un po' Dance With Me, che all'inizio era assolutamente acustica, e ho cominciato a sperimentare con altri suoni, mi è stato subito detto, cavolo, somigli un botto a Billie Eilish. E io sono rimasta sinceramente un po' sconvolta, perché non è che proprio tra i miei riferimenti, non l'ascolto spesso, non la seguo, sinceramente. E quindi diciamo che poi da lì ho cominciato un po' a sentirla, e effettivamente mi sono resa conto di quanto spacchi quella cosa, cioè nel senso che appunto non si può semplicemente stare sulle origini,
17: certo,
18: e tutto il resto.
17: Sì, sì, inevitabilmente.
18: Cioè, sperimentare. Sono contenta infatti di come è uscita Dance With Me e di quanto sia diversa.
17: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Immagino, ma ci farei sentire in futuro Dance With Me originale? Cioè, c'è qualche versione che hai proposto sui social oppure te la tieni per te? Perché tante volte si parte magari dal fatto di pubblicare una canzone e poi si mostra anche la versione acustica. A volte piace anche di più oppure no, dipende, però tu ce l'hai comunque pronta la versione acustica da far sentire?
18: Allora, sto pensando di fare in questi giorni appunto qualcosa, ad esempio live su Instagram, su Facebook, cose del genere.
17: Sì.
18: Insieme ad altri artisti qua di Londra.
17: Sì.
18: Dove magari proporrò appunto Dance With Me, versione acustica e tutto il resto. Sì, no, mi piacerebbe un botto fare. Oh, sto cercando in tutti i modi di farlo il migliore dei,
17: certo,
18: modi, nel senso di avere il video migliore e tutto il resto. Ma sì, assolutamente. Poi appunto con l'assenza di live in questo periodo, appunto.
17: Sì.
18: È quanto più necessario cercare di trovare il modo migliore per far vedere anche la versione acustica dei propri pezzi, mm-hmm, per farla conoscere, perché,
17: certo,
18: secondo me è anche quella più vera, cioè,
17: sì,
18: più autentica.
17: Certo, sì, sì, sono d'accordo. E noi dov'è che possiamo ascoltare questo nuovo pezzo acustico prossimamente? Come ti chiami sui social? E poi dove possiamo ascoltare Dance With Me? Su qualche piattaforma?
18: Allora, sui social, Instagram mi chiamo ab.music_basso,
17: mm-hmm,
18: e su Facebook abmusicxxx,
17: mm-hmm,
18: e direi di attendere per un bel video su YouTube, magari in acustico, però ancora non so la data.
17: Ok, di... ok, chiaro. Beh, comunque in attesa di vedere questo nuovo video in acustico, ragazzi, potete ascoltare EB su tutte le piattaforme, non avete scuse. Quindi Elisa, noi ti ringraziamo moltissimo per questa chiacchierata che abbiamo fatto oltre Italia, perché tu in questo momento sei in Inghilterra, quindi ti ringraziamo molto. E prima di salutarti vorrei far lanciare direttamente da te il tuo nuovo singolo.
18: Bene, ciao ragazzi, sono EB e questa è Dance With Me.

0: Tutte le news del Piemonte orientale.
1: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del rettorato, in presenza e in live streaming.
0: UPO News, tutte le news del Piemonte orientale.

0: quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mottarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
3: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
4: Un paio di schiaffi?
5: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
6: Ciao a tutti ragazzi, qua ancora il vostro Alessandro per Spazi Emergenti, oggi in compagnia di Lorenzo Coccia, in arte LNC. Ciao Lorenzo.
7: Ciao Alessandro.
6: Lorenzo, sei da poco uscito col tuo nuovo singolo Cold Blooded, ce ne vuoi parlare un po'?
7: Sì, allora Cold Blooded è una ballata, diciamo, pop rock. L'ho scritta l'anno scorso e è stata registrata appunto quasi subito, quindi cotto e mangiato. E parla, diciamo, di un periodo difficile della mia vita che ho passato, e principalmente, cioè, il ritornello dice, cioè, scaverò nelle profondità della mia anima per trovare delle risposte che ho cercato da una vita intera. Quindi parla un pochino della riflessione personale, appunto, nei momenti di difficoltà, di cambio, insomma, quando c'è una svolta nella tua vita. Quindi questo è più o meno il senso della canzone.
6: E questa canzone, tu oltre a cantare suoni qualcos'altro? Hai composto anche la strumentale?
7: Sì, la musica l'ho scritta io principalmente, più altri ragazzi, abbiamo fatto l'arrangiamento insieme.
6: E tu cosa suoni di preciso?
7: Io sono pianoforte,
6: passiamo
7: anche chitarra,
6: ok,
7: anche principalmente pianoforte.
6: Beh, visto che allora parliamo di quello che suoni, quali sono un po' le tue ispirazioni? Cos'è che ti ha portato a suonare pianoforte e chitarra?
7: Ma diciamo, quando ero piccolo ho sempre amato la musica, nel senso che stavo sempre a cantare e a suonare, poi ho preso delle lezioni e questo mi ha portato poi ad andare a studiare all'estero. Infatti ho finito il liceo, 2 anni di liceo l'ho fatto in Inghilterra, liceo musicale, il college, diciamo, e poi dopo ho fatto 3 anni all'università, quindi ho deciso proprio di prendere la musica seriamente. Quando ero piccolo, insomma, ascoltavo, adolescente, diciamo, mi piacevano molto le band rock, Rolling Stones, sentivo molto, diciamo, le classiche, Beatles, Rolling Stones, poi le classiche band degli anni 2000, quindi Goo Goo Dolls, Linkin Park, gli Alter Bridge, insomma, più tutti gli altri, diciamo, artisti singoli, quindi Damien Rice, per esempio, Ed Sheeran, quelli, diciamo, anche mainstream commerciali. Insomma, ho sempre ascoltato un po' di tutto, però principalmente sono sempre stato sull'onda del rock, anche più pesante a volte, diciamo, però generalmente pop rock, ecco, insomma, questa è la vena.
6: Certo, come poi si sente proprio anche in questo singolo. Tra l'altro sento anche abbastanza influenze britanniche, no? Cioè un rock un po' più Brit-oriented.
7: Sì. Diciamo che è stata... sì, è stata un'invenzione abbastanza molto British, perché comunque essendo 5 anni in Inghilterra ho preso molto anche da lì, insomma, dal panorama musicale inglese.
6: Beh, giustamente. Beh, quindi, insomma, una curiosità anche magari per i nostri ascoltatori, visto che hai citato entrambe le band, se dovessi scegliere Beatles o Rolling Stones?
7: Rolling Stones.
6: Grande. Bene, invece parlando più di te, nel senso come artista, il tuo nome, LNC, da dove viene?
7: Semplicemente sono le mie iniziali, quindi Lorenzo Coccia in inglese sarebbe L and C, che detto veloce appunto sarebbe LNC, quindi è uscito così praticamente.
6: Giusto,
7: con
6: giusto.
7: Molta fantasia.
6: Quindi tu ti presenti come un solista, invece nelle situazioni dal vivo, quindi a una band o ti appoggi magari a dei turnisti? Com'è il tuo live show?
7: Sì, diciamo adesso sto ancora in fase di preparazione in termini di live shows, perché ovviamente sto concentrando adesso molto sui prodotti, cioè nel senso sulle canzoni, sul lavoro in studio. Però i show che faccio sono generalmente, sì, sono sempre quasi sempre appoggiato da una band, da degli amici, insomma, fidati, a cui piace il progetto, insomma. Comunque sempre più, ovviamente, fare musica, secondo me, in più persone è sempre più appagante, diciamo, che stare da solo. Non necessariamente sempre, però la maggior parte delle volte ho trovato, cioè, per me è così, insomma.
6: Assolutamente, una visione assolutamente condivisibile. Parlando ancora di te, i tuoi progetti futuri, hai in programma magari un'uscita di qualche altro singolo, cioè qualche lavoro come un EP o un LP che deve uscire?
7: Al momento sto lavorando sulla parte creativa, quindi sto scrivendo molto. Ho dei brani pronti, ma ancora diciamo l'ordine di uscita non è stato stabilito. Sto cercando di racimolare insomma un po' di fondi per un crowdfunding per poter magari fare un EP come prossimo progetto, sempre diciamo di Cold Blooded, insomma.
6: Va bene, allora io ti ringrazio per essere stato ai nostri microfoni e ti faccio in chiusura lanciare il tuo pezzo.
7: Grande. Ciao a tutti, adesso ascolterete Cold Blooded, il mio primo singolo, e spero vi piaccia.

0: Si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiustatutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni 3 cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato, composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
3: Di cosa si occupa la vostra associazione?
2: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia, per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
3: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
2: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
3: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
2: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
4: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com.
5: Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023. Oggi parliamo con Luca, in arte Radio Swap, che ci presenta Scrivimi, ispirato al brano di No Buono Core. Vuoi parlarci un po' qual è il significato della canzone, come mai hai deciso di cantarla?
6: Sì, innanzitutto grazie per l'intervista. Nulla, io da quando ho iniziato a scrivere canzoni ho dovuto seguire un modello, no? Come fa, diciamo, con la Divina Commedia a scuola. Io ho preso come modello di riferimento Nino Buono Core, anche perché per me Scrivimi rappresenta uno dei pezzi della musica leggera italiana più belli che c'è tuttora in circolazione. Quindi per me lui è stato proprio un punto di riferimento per il linguaggio musicale, sia come melodia che come struttura della canzone e come arrangiamento. Con l'andare avanti del tempo ho sentito l'esigenza di confrontarmi con questa canzone perché, come ha detto Nino Buono Core stesso, è stata rifatta dai più grandi, in ultima Laura Pausini. Io ho voluto metterci del mio, quindi non fare semplicemente una cover, ma un rifacimento in chiave elettronica, per dare anche la possibilità ai più giovani di conoscere appunto questo pezzo. Ci ho messo dentro un verso inedito, qui e poi è scoppiata la grande paura, perché ovviamente mettersi a confronto con un grande come Nino Buono Core per me è inizialmente stato anche motivo di timore, però poi quando Nino ha sentito questa versione ne è rimasto piacevolmente colpito, tant'è che lui stesso durante la conferenza stampa di presentazione ha elogiato appunto questo lavoro, proprio perché mi ha detto: sei riuscito a farlo tuo, a differenza di tutti gli altri che l'hanno cantato come se fosse, insomma, una cover. Io ovviamente sono rimasto piacevolmente sorpreso da questi complimenti. Sto vedendo anche che appunto i più giovani, visto che comunque il brano è in rotazione nelle radio, stanno appunto scoprendo questo pezzo. Questo è uno degli obiettivi che, come ho detto prima, mi ero prefissato, quindi sono davvero contento di esserci riuscito e di aver fatto felice l'autore, diciamo il padre di questa canzone.
5: Tra l'altro il progetto prende forma anche in un lungometraggio, giusto? Vuoi un po' parlarcene?
6: Esatto, io oltre a essere il cantautore, appunto Luca Laruccia, in arte Radio Suo, sono anche il presidente di un centro diurno che gestisce 30 ragazzi diversamente abili, e dando appunto l'ambito discografico ci è venuta l'idea, insieme allo staff del centro Casa C'è di Son Giovinazzo, di realizzare appunto un lungometraggio chiamato appunto Scrivimi, posto che ad oggi c'è già una difficoltà di comunicazione per i normodotati, figuriamoci per chi appunto ha una disabilità. Pertanto siamo riusciti con l'equipe del centro a leggere quelli che erano i sogni e le necessità dei ragazzi diversamente abili e ci siamo prodigati per realizzare appunto i loro sogni, per lanciare alla fine il messaggio finale che appunto i ragazzi possono essere una risorsa per la società e non, come qualcuno pensa, un peso. All'interno di questo lungometraggio Nino Buono Core ha partecipato proprio come parte attiva, è venuto nel centro e ha suonato Scrivimi, e i ragazzi sono riusciti a seguirlo, i ragazzi hanno proprio un'orchestra, sono riusciti a suonare e ad arrangiare in presa diretta Scrivimi con Nino davanti, quindi Nino non riusciva a credere ai suoi occhi, è rimasto a bocca aperta perché ha detto: ma io che faccio, suono? E lì abbiamo detto: suona, no. E così è stato, quindi è stata davvero un'esperienza bellissima questo lungometraggio. È stato presentato a Bari ottenendo già un successo notevole, sia come appunto a livello di stampa che di pubblico. Verrà presentato in tutta Italia e quindi siamo fieri di aver fatto insomma un'opera del genere, anche perché noi abbiamo ottenuto anche il patrocinio della Regione Puglia, che ha riconosciuto quest'opera di interesse pubblico.
5: Per quanto riguarda progetti futuri, hai in programma nuove canzoni o l'uscita di un album?
6: Sì, io collaboro con il mio produttore, che è Marco Falagiani. Lui è un mostro sacro della musica leggera italiana, ha partecipato a 14 festival di Sanremo, vincendone mi sa 7, coperto artisti come Fabrizio Moro, scritto per Mia Martini, quindi davvero insomma un punto di riferimento anche lui per me a livello discografico. Lui ha creduto in me sin dall'inizio, abbiamo scelto Scrivimi come lancio appunto del singolo dei Radio Swap. Successivamente tiriamo in onda radiofonica il nostro singolo, sarà appunto un inedito, e successivamente il disco vero e proprio, che comunque è già pronto.
5: Va bene, allora ti ringrazio per il tuo tempo. Vuoi ricordare un po' tutti i contatti dove possono seguirti e se vuoi lanciare tu il tuo singolo?
6: Su Facebook basta scrivere appunto Radio Swap, singolo si trova lì sulla mia pagina, o basta cercare su YouTube Scrivimi Radio Swap, questo per appunto cercare sia il videoclip che il brano. E allora ecco a voi Scrivimi dei Radio Swap.

0: Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Valeria, voce e chitarra del duo femminile Cherry in the Mud, che ci presenta il loro nuovo singolo Falling dal loro primo album Throw Dirty Vibes. Valeria, ci vuoi dire un po' di cosa parla il vostro singolo Falling?
1: Ciao e grazie insomma per l'interesse verso il singolo, ma in generale insomma comunque il nostro progetto. E Falling è un pezzo, diciamo, con una metafora che ci piace utilizzare quando facciamo la nostra musica. Comunque si va ad intrufolare in temi amorosi, diciamo, in qualche modo. Comunque insomma parla di un'introspezione dentro se stessi, quindi quando, diciamo, il ritornello Falling in a hole inside of me, quindi praticamente in un buco dentro di me, in realtà insomma stiamo immaginandoci appunto una sorta di caduta introspettiva dentro se stessi. Ed è, diciamo, nel primo album è qualcosa che abbiamo fatto spesso, cioè proprio forse ecco tutto l'album è nato così, da un'indagine dei nostri sentimenti, delle nostre esperienze. E quindi ecco, nella sintesi Falling poi fondamentalmente è quello.
0: A proposito dell'album, volevo appunto chiederti quali sono le tematiche che affrontate in generale nei vostri testi.
1: Ok, allora io ti posso dire di questo album perché è, diciamo, il primo e al momento l'unico, anche se comunque stiamo lavorando al secondo. Le tematiche sono quelle della vita di tutti i giorni, ma in questo caso il primo album si è srotolato completamente su appunto analisi di rapporti finiti, di rapporti ancora in corso e di tutte le dinamiche che poi ci sono, non solo nei rapporti d'amore, ma fondamentalmente anche nei rapporti comunque tra persone. Ecco, questo è stato, l'abbiamo analizzato anche le nostre esperienze guardandole con gli occhi l'una dell'altra in qualche modo, quindi abbiamo parlato anche di dipendenze affettive, di incomprensioni, e abbiamo parlato di un po' di cose, ma in maniera molto naturale, nel senso come se fosse il risultato forse di un'analisi fatta negli anni, nelle nostre esperienze seppur diverse. Noi siamo in due, quindi poi il confronto è stato anche abbastanza semplice.
0: Per quanto riguarda la musica, la scrittura dei testi, quali sono le vostre influenze musicali?
1: Allora, gli ascolti e le influenze sono state molto diverse per me e Chiara come tipo di crescite, nel senso lei viene dal metal, poi insomma per arrivare in ogni caso comunque molto rock come anima. Invece la mia è molto simile a quella che poi scriviamo, cioè io vengo esattamente da country, pop, il folk. Ecco, questo è il tipo di ascolti che facevo, quindi ti posso nominare artisti come Alanis Morissette, come Johnny Cash, come i Cranberries, così ti ho dato un'idea molto vaga, però abbastanza larga, di quello che mi ha influenzato nel tempo. Sono tutte cose che piacciono anche alla Chiara, nel senso abbiamo condiviso questo tipo di interesse, perché se no avremmo potuto poi decidere di scrivere così, nel senso rimanendo su sonorità acustiche solo in due, insomma. Quindi è stata condivisa poi la voglia di scrivere in questo modo, rimanendo comunque su un sound molto semplice, molto minimale, insomma.
0: Voi siete un duo femminile folk rock, come mai avete scelto non solo questo genere musicale ma anche di dar vita a un progetto solo femminile? E poi volevo chiederti come è nato il nome del vostro gruppo Cherry in the Mud.
1: Il fatto che fosse un duo femminile non è stato voluto né scelto, diciamo.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
4: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
2: Tre città. Una sola voce.
3: 6023.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.

0: e anche dei cani del sud in modo particolare.
1: Cosa fate qua oggi?
0: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
1: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
0: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta e Lode.
4: Promosso!
5: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris, direttamente da Radio 6023, e in questa puntata andiamo alla scoperta di quelle che sono le esperienze degli studenti universitari con i propri esami. Ci sono esami che sono dei veri e propri capisaldi dei corsi di studio, alcuni temutissimi, altri invece molto stimolanti e divertenti per gli studenti. Oggi ci racconteranno la loro esperienza due studenti, Nicolò dall'Università del Piemonte Orientale e Alessia dall'Università Magna Grecia di Catanzaro. Iniziamo subito con la prima domanda. Chi sei, cosa studi e da dove vieni?
6: Sono Nicolò e studio biotecnologie qua all'Università del Piemonte Orientale nella sede di Novara. Vengo in realtà da Ivrea, sono quindi un fuorisede.
7: Sono Alessia, vengo da Catanzaro e frequento il corso di laurea magistrale in psicologia cognitiva e neuroscienze.
5: Cosa ti ha spinto a frequentare il corso che fai?
6: Quello che mi ha spinto a studiare in biotech è in realtà una motivazione che condividiamo in tanti studenti di biotech, cioè non aver passato l'esame di medicina. Poi in realtà ho iniziato ad apprezzare questo corso di studi, quindi ho deciso in realtà consapevolmente di rimanere e non riprovare neanche il test di medicina, perché ho trovato un corso di studi che risulta essere molto competitivo sia nel mondo del lavoro che fornisce conoscenze molto interessanti.
7: Non cosa mi ha spinto a frequentare il corso che faccio, ma chi, perché dopo essere entrata in infermieristica e aver rinunciato al mio posto e dopo aver capito che scienze motorie non fa per nulla per me, ho iniziato a lavorare in un'agenzia pubblicitaria. La segretaria di questa agenzia, dal nulla, mi ha detto di vedermi molto bene a fare la psicologa. Quindi ci ho provato e ha superato le mie aspettative.
5: Raccontaci di un esame che è andato veramente molto bene.
6: Un esame che è andato veramente bene è quello di microbiologia, per cui ho dovuto studiare tanto, onestamente. Al primo tentativo non l'ho passato, poi al secondo tentativo ho studiato naturalmente di più e l'ho passato con 30 lode, quindi è andato molto bene.
7: Esame è andato molto molto bene, neuroscienze applicate. Il voto è stato 30 lode, però è andato molto bene perché mi sono piaciuta alle prof. È piaciuta la mia esposizione e mi piace un sacco la materia.
5: Raccontaci invece di un esame che pensavi sarebbe andato malissimo e che invece è andato benone, veramente oltre le tue aspettative.
6: Beh, diciamo che tutti gli orali mi fanno più paura che gli scritti, quindi subito dopo l'esame di microbiologia c'era, dopo una settimana, l'esame di immunologia, che è considerato una conseguenza dell'esame di microbiologia, per cui avere solo una settimana per ripetere tutto quel programma così denso di nozioni era un lavoro molto difficile, ma alla fine è andato meglio del previsto, ho preso 27. Il problema mio è che, chiamandomi Claudio ed essendo l'ultimo del mio gruppo, in tutti gli orali passo per ultimo al pomeriggio, quindi ho molto tempo per caricarmi di ansia durante l'attesa del mio orale.
7: Esame che pensavo sarebbe andato malissimo: memoria e apprendimento. Esame preparato in 4 giorni. Avevo seguito tutte le lezioni, però non pensavo di sedermi, di parlare e di andare bene, molto molto bene. Anche qui 30 lode, con i complimenti della prof, che è tra l'altro la coordinatrice del corso, e quindi super fiera, super orgogliosa, e non potevo crederci neanche io.
5: E per concludere, invece, un esame che è andato molto male, ma che alla fine sei contento di essere riuscito a passare?
6: L'esame che più mi ha segnato, diciamo, questi 3 anni di biotecnologie è l'esame di laboratorio di tecnologie molecolari e penso che sia l'esame che più mi porterò dietro negli anni successivi alla laurea, perché nonostante la materia mi appassionasse moltissimo, dopo 3 tentativi ho preso lo stesso voto, cioè sempre 25. Ho preso un 25, l'ho rifiutato, ne ho preso un altro, l'ho rifiutato e la terza volta ho ripreso un altro 25. E quindi a quel punto l'ho dovuto accettare per forza.
7: L'esame è andato molto male, faccio parte del 80% dei ragazzi che frequentano psicologia, quindi psicometria, ovviamente. Non è andato in realtà malissimo, 18, politico. È andato però male perché non mi sono impegnata, perché non ho studiato e quindi ho preso quello che meritavo.
5: Ringraziamo Nicolò dall'Università del Piemonte Orientale e Alessia dall'Università Magna Grecia di Catanzaro per essere stati quest'oggi nostri ospiti. Questo è Studiare Informati, un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 623.it tutti i giorni, con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre, puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati. Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e all'esperienza universitaria degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Davide Boris di Radio 623 un saluto e un arrivederci alla prossima puntata.
3: Studiare Informati è prodotto da Radio 623 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani: l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 623 APSTS e la Fondazione UMG.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro, che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
1: Perfetto, e cosa fate?
4: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese, che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
1: E come possiamo contattarvi?
4: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
1: Possiamo sapere l'indirizzo email?
4: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Banka ir būtiska nozīme mūsu ikdienas dzīvē. Mēs tam uzticam savu naudu un vēršamies pie tām, kad nepieciešams aizdevums, lai nopirktu dzīvokli vai māju. Banku pakalpojumus arī izmantojam, lai visā pasaulē pārskatītu naudu. Tāpat kā mēs uzticam bankām savas naudas pārvaldību, Eiropas Savienībā paļaujas uz to, ka tās bankas paveiks galvenos uzdevumus un sasniegs Savienības mērķus.

0: Maastrichtska pogodba, Amsterdamska pogodba in pogodba iz Nice so bile ključne na poti evropskega povezovanja. Maastrichtska pogodba je z uvedbo pomembnih političnih, gospodarskih in družbenih sprememb postavila temelje za Evropsko unijo, kot jo poznamo danes. Amsterdamska pogodba in pogodba iz Nice sta gradili na tej osnovi. Osredotočili sta se na institucionalna vprašanja in priprave unije na širitev. Pogodbe odražajo dinamičnost in prilagodljivost Evropske unije ter njeno sposobnost izvajanja reform in odzivanja na nove izzive in priložnosti. Unija se še naprej širi in spreminja, zato te pogodbe ostajajo temelj njene strukture in delovanja. Več podkastov lahko poslušate na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
1: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 e lode.
2: Promosso!
3: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore, o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris di Radio 6023 in compagnia del mio collega Francio da UMG Web Radio e oggi ti parleremo di come affrontare un esame universitario.
4: Le strategie per sopportare e affrontare un esame sono molteplici e dipendono da studente a studente. C'è chi preferisce ascoltare gli esami degli altri, chi ripassa fino all'ultimo e chi si affida alla scaramanzia.
3: Un consiglio che noi di Studiare Informati vogliamo darti è di essere sereno e cosciente delle tue capacità. Alla fine ripetere un esame non è una macchia indelebile della tua carriera universitaria e i voti si possono anche rifiutare. Affrontare un esame con la giusta sicurezza ti porta a metà dell'opera, soprattutto se l'esame è orale.
4: Dovresti differenziare la preparazione tra esame scritto e esame orale. Nel primo caso, la tua ansia può scemare al minimo. Prenditi il tempo di pensare e elabora bene il pensiero che vuoi esporre, anche prendendo appunti a matita sul foglio, in modo da essere certo di aver scritto tutto ciò che volevi dire, ma non divagare.
3: Per un orale, invece, focalizza la tua preparazione all'esposizione dei concetti in un discorso che fila liscio nel momento in cui cominci a parlare e rimani su quel senso fino alla fine. Anche qui non divagare e arriva dritto al punto. L'ansia e la paura di sbagliare ad un orale si sentono molto di più, ma vogliamo ricordarti che davanti a te c'è un docente che sa benissimo come ti senti, quindi respira. Al massimo poi potrai ridarlo, quindi sfrutta la consapevolezza nata dal non averlo passato, prendendolo con filosofia.
4: Un piccolo tip che possiamo regalarti è un trucco per controllare la voce e il respiro. Come senti, ti stiamo parlando attraverso un microfono. L'ansia del pubblico ci ha preso tutti all'inizio. Respira con il diaframma, come se dovessi cantare, e la tua voce uscirà molto più pulita e sicura, anche se tu potresti non esserlo. Oppure potresti provare a fare prima 3 respiri corti e poi uno lungo, inducendo il cervello a calcolare meglio il suo apporto di aria e producendo così uno stimolo rilassante.
3: Spezziamo ora i consigli su come presentarsi all'esame per dirti una cosa importante. E se l'esame dovesse andare male, che si fa? Non preoccuparti, può capitare. Essere bocciati ad un esame non è la cosa peggiore che ti può capitare. Se ti senti triste e frustrato, è perfettamente comprensibile.
4: L'importante

Tre città, una sola voce. 6023.

0: basta.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Allora, la nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
6: Quindi di cosa vi occupate?
5: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
6: Vi occupate anche poi dell'adozione?
5: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
6: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
5: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere gatti adottabili.
6: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
5: No, Instagram e Facebook.
6: Come si chiamano?
5: Baffi e Code ODV.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Radio 6023. 6023.
7: Sessantadue tre.
8: 6020 che?
9: 6023.
8: 6023.
7: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Il sogno con Antonella.
4: Di che cosa vi occupate?
3: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
4: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
3: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
4: E le pagine quindi sono nome?
3: Il sogno con Antonella.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 8
2: e qualche minuto.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
2: Avete anche degli altri contatti social?
4: Prego.
5: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
6: Raduni, l'Associazione Nazionale degli Operatori Radiofonici Universitari. www.raduni.org.
7: Playlist 6023 per Sanremo 2019. Nino D'Angelo e Livio Cori, Un'altra luce.
8: Ida Vega così. Luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo, Ida Vega così, sembra che il paradiso

0: playlist 6023 per Sanremo 2019.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Quando torno a casa vorrei
4: stare zitta e muta.
3: Al lavoro vorrei
5: fare carriera sotto la scrivania, eh?
3: Quando cammino per strada mi piacerebbe
6: una mattarella.
3: Dopo gli studi mi piacerebbe
7: non rompere.
3: Quello che chiedo alle istituzioni è
8: un paio di schiaffi.
9: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
10: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentini. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 0. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Radio 6023. Stay Rock.
13: Yeah.
14: 62-3.
15: 6020 che?
16: 60-23.
15: 6023.
14: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

personali. Con una mano pronti per spararti, con l'altra pronti a salvarti. Mamma non riesce ad addormentarsi. Anche stasera fai tardi. Conti serpenti a sonagli. Quanti serpenti a sonagli.

0: Quanti serpenti a sonagli.
1: In senso lato, la vita è una trama condita di intrecci banali, con scenografie artificiali che fanno da sfondo a dialoghi superficiali, tra luoghi comuni volgari e storie di comuni mortali che vivono come idolatri, però isolati, come comuni montani, come pianeti distanti, tanto inutili quanto importanti, tanto umili quanto arroganti, a seconda di chi hanno davanti. Vocaboli ricercati, messi gli uni in fila agli altri, donano forma a pensieri scontati, come persone stupide con vestiti eleganti. Il cuore è solo un muscolo, l'amore è un concetto vuoto, esile, la libertà di espressione è un commento in maiuscolo sotto una foto, escile. Che Guevara è un logo in un laboratorio tessile, dove la paga è di 20 centesimi l'ora senza tredicesime, sta sulle mensole degli scaffali, mentre tu eserciti il libero arbitrio scegliendo il tuo preferito tra i vari cibi industriali e la marca dei tuoi cereali. Ma c'è chi non si perde d'animo e vive come una conquista l'impresa di qualche leader carismatico della

0: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
1: Uè, davvero? Ma come si chiama?
0: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
1: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
0: Esatto.
1: Radio 6023, la radio sempre al tuo fianco.
0: Però ascoltaci, eh.

0: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
1: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.

Siamo rimasti a guardare un desiderio, qualche volta noioso. E non sarai mai

E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno?

0: innamorato?
1: Quanto, tanto.
0: Come va il mondo?
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
6: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
6: Perché posso.
5: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.